pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Ti prendo le mani.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate.

città. Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

città. Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Battere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Solo nostra.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Come on, classic.
1: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

primo disco e il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
3: Piazza Grande, grande in tutto.
4: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Una spiaggia così ricca di servizi e di intrattenimenti da coinvolgere tutta la famiglia. Scopri il nostro fantastico parco divertimenti, adatto a grandi e piccoli con più di 20 attrazioni. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
1: È lo sport del momento, è il padel.
5: Claudia Piscina e Fitness
1: ha realizzato due campi dedicati al padel.
5: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
6: Claudia Lab.
7: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
5: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
7: 041 49 65 905.
8: Etiservice, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
9: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
8: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
9: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
8: Qualità, velocità e convenienza. Etiservice, il partner che trasforma la tua casa in meglio.

0: con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
2: Presenta Out Now.

0: Divina!
1: Ma quanto sei golosa!
0: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
1: Pasticceria Ceolin. Caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
0: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
1: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
0: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
1: Pasticceria Ceolin.
0: L'adoro.
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi serramenti, porte in

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
5: Mia nonna.
4: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
5: Mia nonna.
4: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
5: Facile! Ferramenta Sassariolo.
4: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
5: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
6: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
7: Acquista!
8: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
7: Guida!
8: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
7: risparmia!
8: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
9: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
8: Con Take and Drive vinci sempre tu.
9: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
10: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Radio BCS. Simply the best. Simply the best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the best. 30 anni di successi. Simply the best 2000. One, two, three. 2K.

0: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
1: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
0: Scopri di più su somit.it.
1: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
0: Affidati a noi.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficina Fiorentini, amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
1: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
2: Autofficina Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
5: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
5: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
5: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
5: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
5: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
6: Il modo migliore di respirare.
7: Il modo migliore di climatizzare.
6: La silenziosità assoluta.
7: I consumi ridotti fino al 70%.
6: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
7: I migliori sul mercato.
6: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
7: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
6: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
8: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Domenica 26 luglio, ore 21:15, Quartetto Albatros, musiche di Beethoven e Sostakovich, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 7 agosto, ore 21:15, Lumarini e di Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15, Tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per informazioni e prenotazioni 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it.
9: Non lasciarli allo stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
10: L'estate ha voglia di musica.
11: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
12: Ti prendo le mani.
11: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
10: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
0: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
1: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
0: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
1: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
2: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
1: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
2: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
2: E poi ottimo.

0: Qualcosa di nuovo? Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
1: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
0: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
1: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
0: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
1: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
0: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
2: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
0: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
2: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
0: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
2: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
0: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
3: La riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
0: Gran Sostanco, Eaton Beach.
3: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
0: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
3: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
0: Stabilimento Gran Sostanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
3: Gran Sostanco, mi piace.
4: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: Madonna, insieme a Sabrina Carpenter in Break Your Love. Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno con Nuccia su BCS.
0: Eccomi, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buon martedì. Oggi martedì 21 luglio 2026. C'è il sole, anche se, come mi sono alzata stamattina prestino, io sentivo tuoni in lontananza, il cielo era piuttosto nuvoloso. Poi è sorto il sole. Deve aver piovuto stanotte, comunque stamattina presto. Ecco, io non mi sono accorta di niente, ma ho visto un po' bagnato per le strade. Vabbè, oggi si sta bene ancora, sì, temperature per il momento ancora gradevoli. Speriamo sia una bella giornata per tutti e per tutte. Questo l'augurio di Radio BCS da Sottomarina Lido. E intanto il mio saluto. Poi dopo, nell'arco della giornata, i saluti di tutti i miei colleghi che si alterneranno qui a Radio BCS per tenervi buona compagnia tutta la giornata. Allora, questa prima ora, prima di Riservato per Due, dopo le 9 quando arriverà anche Gianni, dedicata all'oroscopo che vi leggerò fra poco, e poi agli aggiornamenti sulle notizie, così diamo uno sguardo a quello che è successo negli ultime ore tra una canzone e l'altra. E a proposito di belle canzoni, se ne volete anche richiedere qualcuna voi, ci sono degli spazi proprio a disposizione vostra durante l'arco della giornata. Le vostre richieste potete farlo al 338-266-2777, mandateci un messaggio WhatsApp. Potete anche chiamarci al numero fisso per qualsiasi evenienza, eventualmente 041 40 00 46 è l'altro nostro numero di telefono, sempre a vostra disposizione. Buona giornata ancora, buon ascolto di Radio BCS. Martin Garrix insieme a Esuline in Repetit. Subito dopo vi leggo l'oroscopo. A tra poco.

0: l'oroscopo di Radio BCS.
1: L'oroscopo di oggi, martedì 21 luglio. Innanzitutto auguri a chi compie gli anni quest'oggi, tanti auguri, buon compleanno, e auguri a chi si chiama Lorenzo. Oggi è San Lorenzo da Brindisi, non quello delle stelle cadenti che viene in agosto, no, un altro Lorenzo. Quindi auguri di buon onomastico, auguri a tutti i festeggiati del giorno, E adesso sentiamo che predicono le stelle per oggi. Ariete. Se all'inizio della giornata risentirete della faticosa opposizione della Luna in Bilancia, non deprimetevi, perché nel pomeriggio ci sarà un netto recupero. Dai, cercate di passare la mattinata indenni, ok? Toro. L'ingresso della Luna nel segno dello Scorpione a metà giornata si posiziona in esatta opposizione al vostro spazio zodiacale, surriscaldando un po' l'atmosfera, attenzione. Gemelli, il ritmo di questo martedì per voi è stimolante. Approfittatene per chiudere questioni in sospeso prima che la Luna si sposti nel segno dello Scorpione, provocando un leggero nervosismo. Cancro, vi lasciate alle spalle le ultime ore di una quadratura lunare un po' spigolosa. La vera svolta viene con l'ingresso della Luna nel segno amico dello Scorpione, che rigenererà il vostro cielo. Leone, il passaggio dell'astro d'argento in Scorpione a metà giornata introduce una nota di severità e di quadratura nel vostro cielo. E quindi evitate contrasti in famiglia. Vergine, il cielo di oggi si fa estremamente interessante per gli affari e la vita privata. Il trasloco lunare in Scorpione vi donerà una marcia in più per superare qualsiasi ostacolo. Ecco, sappiate quindi chi ringraziare eventualmente. Bilancia, la Luna saluta il vostro segno, ma non prima di avervi regalato un'atmosfera intensa, romantica e ricca di stimoli mentali, grazie al bellissimo trigono con Marte in Gemelli. Scorpione, una giornata che parte in sordina per poi esplodere in una vera e propria rinascita emotiva. L'ingresso trionfale della Luna nel vostro segno vi restituisce lo scettro del comando. Sagittario, il clima di oggi si fa più intimo e segreto con l'ingresso della Luna in Scorpione, un transito che si muove nelle vostre retrovie astrologiche e vi invita a rallentare un po' il ritmo, però, Capricorno, vi trovate a gestire le ultime code di una Luna in Bilancia un po' dissonante. Non cedete al nervosismo. Il passaggio dell'astro d'argento nel segno dello Scorpione vi risarcirà ampiamente. Acquario, a metà giornata l'ingresso della Luna in Scorpione accenderà i riflettori sulla vostra sfera professionale, creando una quadratura dissonante con Giove in Leone. Pesci, oggi con l'ingresso della Luna nello Scorpione, che forma un meraviglioso trigono d'acqua con il Sole in Cancro, la vostra creatività decollerà e il vostro sesto senso diventerà infallibile. Wow! Auguri, auguri a tutti e a tutte allora.
2: Dove trovo dell'ottimo pesce?
3: A Chioggia, logico.
2: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
3: Felice, logico.
2: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
3: La taverna di Nadia e Felice, logico.
2: La taverna di Nadia e Felice.
3: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
2: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
3: La taverna.
2: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
3: La taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice. Logico.
4: Profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
5: Panificio Manfredi. Passione per le cose buone.
6: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
7: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
8: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al Panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
9: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fare.
10: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
9: È una vera specialità.
10: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
11: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
12: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
10: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
11: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
10: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
13: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
14: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia e Sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere. Dal 23 al 26 luglio, dalle 19, in piazza Todaro a Sottomarina c'è Buffalo Beer Street Food, musica e cibo di strada con proposte gastronomiche nazionali e internazionali, birrifici artigianali e dolci tipici.
15: Dal 23 al 27 luglio a Sant'Anna di Chioggia ti aspetta la Sagra di Sant'Anna, con stand gastronomici e spettacoli da non perdere.
14: Venerdì 24 in Corso del Popolo e Canal Vena Candle Night, con spettacolari esibizioni di artisti.
15: Sabato 25 Comics and Cosplay presso il Boulevard di Piazza Italia, centro pedonalizzato.
14: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
16: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: in prima pagina questa mattina, questo martedì 21 luglio, prima di passare poi ad ascoltarci due bei successi degli anni 90 in Simply the Best, che è già pronto. Lì le ascolteremo tra pochi minuti. Il tempo quindi di vedere che in primo piano questa mattina troviamo i cieli cupi sotto le bombe, le devastazioni in Iran e dintorni, insomma in Medio Oriente, perché in Iran sono stati colpiti target statunitensi in Bahrain e Kuwait, quindi non solo in Iran, ma appunto si sta allargando un po' la situazione. Gli Stati Uniti contrattaccano naturalmente. Secondo i media statunitensi, Trump sta valutando una guerra totale. Quindi, insomma, da preoccuparsi, assolutamente sì. E poi in primo piano si continua a parlare molto assiduamente del quell'uomo morto ammanettato. C'è stato un sit-in, bombe carta dai manifestanti e carica della polizia a Bologna. Quindi in pratica si sta manifestando contro la polizia, si sta gridando assassini, assassini. Negli scontri di Bologna, appunto, tutte le rimostranze per quello che è successo. Scusate. E adesso si sta indagando, si sta cercando di capire cosa effettivamente è successo, ma intanto se ne continua a parlare, si continua a protestare e a manifestare per questo fatto, questa disgrazia, insomma, veramente incredibile. Altre notizie che troviamo in primo piano: l'Ucraina, c'è stato un attacco russo con droni su Kharkiv e Sumy, due morti e sei feriti. Quattro sono bambini, ecco le ultime dal conflitto russo-ucraino. Poi ci arriva una notizia dal Cile, qui è il maltempo però che purtroppo fa delle vittime. Il Cile è flagellato dalle alluvioni, almeno 10 morti e 100.000 persone isolate. Sto guardando delle immagini, a noi anche molto familiari purtroppo, perché anche qui da noi molto spesso tante popolazioni sono vittime di alluvioni, e qui si parla anche di morti. Il bilancio è ancora provvisorio, speriamo bene. E volevo chiudere con l'Italia divisa tra temporali e calo termico, ecco perché veramente, come spesso succede, che l'Italia viene divisa un po' in due, perché si sta continuando ad avere dei temporali qui al nord, è calata anche un po' la temperatura, mentre magari al sud si continua ad avere ancora un caldo molto intenso. Tra poco c'è la cronaca locale e daremo anche un'occhiata a quelle che sono le previsioni per quanto riguarda la nostra regione. Adesso ascoltiamoci questi due bei successi degli anni 90 in Simply the Best.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion, ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successi. Simply the Best 90.

0: con You Are Not Alone, che bella. E prima ancora un'altra bellissima canzone di Eros Ramazzotti, questa volta Più Bella Cosa. Queste le canzoni in questo Simply the Best, grazie naturalmente a Carrozzeria Biasion, dove all'interno troviamo anche Roberto Gomme, uno dei servizi che vi offre Carrozzeria Biasion. Roberto Gomme, semplicemente il migliore, vi offre rapidità, professionalità e tutta la sicurezza che cercate su strada, e sempre promozioni allettanti, per esempio controlli completi, manutenzione ed offerte su tagliandi e cariche dell'aria condizionata. E allora Roberto Gomme vi aspetta all'interno, come vi dicevo appunto, della Carrozzeria Biasion, in via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia. Simply the Best torna tra circa un'ora.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e Isola Verde, le spiagge dove ci si abbronza di più, per sentirti coccolato, grazie ai tanti servizi che mettono a disposizione di tutti i clienti. Per la tua vacanza al mare, Gebis e Chioggia Spiagge ti invitano a scegliere le spiagge di Sottomarina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
4: Molte costruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
5: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
4: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
5: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
6: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
5: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
6: Affidati ad un unico interlocutore.
5: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
7: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
8: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
7: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
8: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
7: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
8: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
9: Hosh Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
10: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite 88.

0: special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
0: L'estate ha voglia di musica.
2: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
3: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Samurai J, Flamenco Paranoia, ora la cronaca locale.
1: Ultima ora, latest news, l'edicola di PCS. PCS.
0: Le notizie dalla città, le notizie di questo martedì 21 luglio 2026. Allora, donna aggredita, panico in centro, canta durante la finale, pestato, insomma, è successo un qualcosina durante questo ultimo fine settimana. È stato un finale di Sagra del Pesce, quello di domenica sera, piuttosto movimentato, con qualche fuori programma di troppo tra rapper pestati e donne aggredite. Un episodio che però si è rivelato alquanto inquietante per una cittadina come Chioggia, ha visto come protagonista questo straniero che, probabilmente ubriaco o sotto l'effetto di qualche sostanza stupefacente, ha seminato il panico lungo la fondamenta Canal Lombardo e anche in Corso del Popolo, prima di essere intercettato e fermato dalle forze dell'ordine. Ricordate, ne abbiamo parlato ampiamente ieri, che ha schiaffeggiato una ragazza e poi ha fatto un po' di casino, insomma, per le strade. Purtroppo l'arrivo in città di moltissime persone per la Sagra del Pesce, che nella stragrande maggioranza vogliono solo godersi le specialità della tradizione gastronomica di Chioggia, porta anche alcune persone poco raccomandabili. Durante la partita, poi, la Coppa del Mondo in televisione, seduto in un bar del centro durante la Sagra del Pesce, è questo signore, ma l'esibizione di un cantante nelle vicinanze non gli faceva sentire bene i commenti sulle gesta di Messi Yamal. Così l'uomo si è alzato, invitando il giovane rapper ad allontanarsi. Tra i due però è nata una discussione e si è passate le mani, con il cantante che ha avuto la peggio ed è stato prima soccorso da alcuni volontari della Protezione Civile e dell'Associazione Carabinieri e poi trasportato al pronto soccorso in ambulanza per alcuni accertamenti. Tra le altre cose, la violenta reazione dell'uomo, che poi è tornato a sedersi al bar per continuarsi a guardare la partita come niente fosse, ha danneggiato anche l'apparecchiatura del cantante, che si esibiva con l'ausilio di un computer, di un microfono e di una cassa. Nel frattempo erano state anche allertate le forze dell'ordine e dopo alcuni minuti sono intervenute una pattuglia della polizia e dei carabinieri, che hanno individuato l'aggressore e lo hanno portato in comando per l'identificazione. Insomma, non voleva essere disturbato, poteva vedersela a casa sua, però vabbè, insomma, non è finita, perché anche in Piazza Europa venerdì sera invece è stata, appunto, Piazza Europa sottomarina a fare da palcoscenico ad una lite tra un gruppo di extracomunitari e alcuni giovani provenienti dal Padovano. La lite è sfociata in urle, bestemmie e atti di forza tra i componenti del gruppo, formato da due uomini e una donna extracomunitari e tre o quattro ragazze padovane. Insomma, i due gruppi, mescolati a ragazzi del posto, intervenuti solo per assistere a quanto stava accadendo, si sono fronteggiati tra la piazza e la zona del giardino dedicata al monumento al carabiniere, tanto da costringere il titolare di un'attività a chiedere l'intervento delle forze dell'ordine. E quando sono intervenuti i militari, sul posto erano rimaste solo le ragazze, poco più che maggiorenni, tra l'altro giovanissime, che sono state identificate dai militari, mentre gli extracomunitari se ne erano già andate. E beh, erano in evidente stato di alterazione alcolica, riferito chi ha avuto modo di assistere ai loro alterchi. Purtroppo non sempre si riesce a tenere tutto sotto controllo e queste cose succedono, soprattutto quando si beve troppo. Altre notizie: dragaggi urgenti in canali e banchine anche per le crociere. Dragaggi urgenti per non penalizzare le imprese e i livelli occupazionali del porto. L'appello arriva dal sindaco di Chioggia Armelao, che torna sulla necessità, caldeggiata da anni dagli operatori, di procedere con gli scavi dei canali e delle panchine per portare il pescaggio della marittima e del porto commerciale alle misure consone per essere competitivi. Ci siamo già attivati con ANAS affinché vengano valutate tutte le soluzioni per ridurre i disagi al traffico pesante per i limiti imposti sul posto di Ponte di Canal Lombardo, ha spiegato il sindaco. Ma allo stesso tempo ritengo ci sia un'altra priorità non più rinviabile per il porto, i dragaggi, appunto. Gli scavi devono essere affrontati con una visione complessiva, non servono soltanto al traffico commerciale, ma rappresentano un investimento strategico sul futuro del porto e dell'intera città. Il porto è una risorsa fondamentale, merita investimenti e interventi concreti, ha precisato anche l'assessora all'ambiente Serena De Perini. I dragaggi rappresentano un'esigenza non più rinviabile per garantire la piena funzionalità dello scalo, sostenere le imprese, accompagnare lo sviluppo del comparto portuale e crocieristico. Continueremo a collaborare con gli enti competenti affinché le procedure vengano accelerate. Bene, volevo anche ricordarvi che torna il cinema Sotto le Stelle nel giardino della scuola Pascoli in Viale Padova Sottomarina fino al 13 di agosto. Sottomarina appunto ospiterà la rassegna Cinema da Amare con proiezioni ogni sera alle 21.15, dai grandi successi commerciali ai sequel fino alle pellicole d'autore, cercando di incontrare i gusti di platee differenti. La programmazione la trovate sui canali social di Cinema da Mare o sul sito del Comune di Chioggia. Un'occhiata alle previsioni del tempo, e allora vediamo che nelle prossime ore si andrà verso un miglioramento del tempo. Infatti già per domani è previsto sereno, poco nuvoloso, per nubi alte, salvo sviluppo di modesti cumuli, ma sui rilievi soprattutto. Temperature minime in calo, con valori ben sotto la media del periodo per quanto riguarda le minime, ma specie sulle zone montane. Le massime invece rimarranno piuttosto stazionarie. È tutto. Grazie come sempre per l'attenzione. Vi ricordo che le notizie lette sono state tratte da La Nuova e il Gazzettino di oggi.

0: Do You Love Me, bellissima la canzone di Ariana Grande, è il suo ultimo singolo che stiamo ascoltando con piacere proprio in questi giorni. Ora è tempo di Unforgettable.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: È Lucio Dalla che ricordiamo sempre con grande affetto e lo proponiamo anche spesso nei nostri appuntamenti, soprattutto in Simply the Best, ma anche in Unforgettable, visto che sono stati tanti i numeri uno nella sua carriera, tante le canzoni appunto arrivate ai primi posti delle classifiche, come Balla Balla Ballerino che stiamo ascoltando adesso, che risale al 1980 e che abbiamo scelto proprio per l'appuntamento delle 9 con Unforgettable. E grazie naturalmente a Gioielleria Ballarin. Allora, estate sinonimo di colore. Ebbene, Gioielleria Ballarin vi aspetta con tantissime proposte per le vostre giornate al mare e per i vostri aperitivi al tramonto. Ad esempio le bellissime collane e bracciali firmate con Comete Gioielli in argento e pietre azzurre e pietre naturali a partire da 68 euro, perché si parlava di colore, perché c'è l'azzurro, il verde, il rosa, il blu, il multicolor, proprio per tutti i gusti queste collane e queste bracciali. O come la linea Io e Te, difficile scegliere tra la varietà di modelli dai più semplici ai più eleganti, perle, pietre dure, cristalli, insomma andate a sbirciare anche sul profilo Instagram di Gioielli Ballarin per restare sempre sintonizzati su tutte le coloratissime novità in arrivo, oppure andate anche direttamente in negozio. Gioielleria Ballarin vi aspetta dunque in Viale Padova a Sottomarina.
1: Guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto di...

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
4: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
3: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion. Sottomarina, una delle località più frequentate della riviera adriatica.
4: Hotel Real.
5: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
3: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
5: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
4: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
3: Informati 041 49 26 21.
4: Hotel Real.
5: La magia di un evento nello scenario perfetto.
3: Estate bollente da Planet Bike.
6: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
3: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
6: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
3: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
6: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
3: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
6: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
7: Attenzione, importante novità per i proprietari di immobile ad uso turistico o affitti brevi.
8: È entrata in vigore la legge che obbliga ad installare rilevatori di monossido di carbonio e metano o GPL.
7: Come fare? Rivolgiti a Zambonin e installa un rilevatore garantendo la sicurezza dei tuoi ospiti e la tutela dei tuoi immobili.
8: Informati, vai da Zambonin in via Venturini 139 a Brondolo di Chioggia. Telefono lo 041 49 14 00.
7: Per la tua sicurezza scegli Zambonin.
9: Finalmente ce l'ho fatta!
10: Cos'è successo?
9: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
10: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
9: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove

0: immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: Eccoci qua, in coppia questa mattina, cara Nuccia, ci ritroviamo alle 9.20 del mattino.
1: Che novità, voglio dire.
0: È vero, però questa mattina io sono arrivato anche prima, io sono già qua da un'ora praticamente che sto lavorando all'acremente per preparare il programma di oggi. Però cosa vuoi, Nuccia non mi ha fatto entrare prima, ma non c'è problema.
1: No, l'ho lasciato volontariamente fuori,
0: in
1: stai in castigo.
0: In castigo,
1: detto,
0: sì, ecco. Sì. Ma vabbè, ci sta, Nuccia, non è un problema.
1: Oggi comando io.
0: Questa è casa mia, Valerio, qui comando io.
1: Questa è casa mia.
0: Allora, abbiamo musica, abbiamo chiacchiere, abbiamo notizie fino alle 11 di questa mattina. Abbiamo due speaker che naturalmente vi accompagnano e sono le voci di Nuccia e Gianni.
1: No, io sono un'annunciatrice.
0: È un'annunciatrice,
1: sì,
0: Nuccia,
1: sì,
0: quindi
1: sì, sì, sì.
0: È una signorina buonasera che però trasmette
1: di
0: giorno.
1: Nel mio contratto
0: quindi
1: di lavoro c'è scritto annunciatrice.
0: Me l'ha già detto, Nuccia, me l'ha già detto. Non diciamo sempre le stesse cose.
1: Ma te l'ho detto privatamente.
0: No, l'abbiamo detto in diretta.
1: Ah sì? Non mi ricordavo. Sì.
0: Vedi che io mi ricordo poche cose, ma la quinta
1: infatti.
0: Alla quinta volta che me lo dici me lo ricordo però. Mettiamo articolo 31, questo è un pezzo di un po' di tempo fa.

0: campionati del mondo di calcio. Ieri grandi festeggiamenti in Spagna, stati accolti gli eroi vincitori dei campionati del mondo. È stata una festa, un tripudio, 1 milione di persone a Madrid per salutare e dare il benvenuto, il bentornati, anzi meglio, agli eroi americani.
1: Lo abbiamo fatto anche noi quando l'Italia aveva vinto.
0: Ma infatti no, la mia non era
1: una cosa normale.
0: Non era una cosa negativa, è una cosa bella, cioè sì, un momento di festa davvero straordinario. Volevo parlare di campionati del mondo perché poi dietro quelle vittorie ci sono anche le singole storie che a volte sono belle da raccontare. La storia che voglio raccontarvi è quella di un giocatore spagnolo che si chiama Nico Williams, che è uno di quei giocatori che naturalmente non è tipicamente nativo delle terre spagnole, così come succede ormai in tutte le nazionali. È un ragazzo di colore, è figlio naturalmente di migranti e quindi non è spagnolo di origine, ma è nato lui in Spagna.
1: In Spagna, certo.
0: Ecco, e durante i propri festeggiamenti c'è stato un gesto davvero molto bello che alcuni giornali hanno voluto in qualche modo segnalare, perché ha raggiunto la madre che era sugli spalti commossa, e è stato un come dire, una sorta di tributo doveroso, perché la mamma in qualche modo è stata colei che è arrivata con un viaggio lungo, difficile, eccetera eccetera, da migrante in Spagna, facendo tantissimi sacrifici, e tra l'altro era in dolce attesa di Nico Williams quando è successa questa cosa, quindi ha fatto un viaggio con lui in grembo, tutto per cercare una destinazione dove un giorno il figlio potesse vivere in maniera evidentemente
1: meglio, certo,
0: più tranquilla, più rilassata, con delle opportunità che a casa sua non avrebbe avuto. E questo viaggio ha avuto questa parabola meravigliosa che l'ha portata addirittura il figlio a vincere il campionato del mondo con la Spagna, e lui a un certo punto, presa la medaglia d'oro, è andato dalla mamma, ma in un momento di grande commozione l'ha messa al collo, praticamente l'ha consegnata alla mamma che la mettesse al collo. Quindi
1: sta venendo da piangere.
0: Ma anche a me, ti dico, quando ho letto
1: commuovendo.
0: Ho letto questa cosa e ho detto: ma guarda che le storie sono bellissime.
1: Dietro
0: a volte una vittoria che può sembrare anche, come dire, banale nel calcio, c'è però un percorso, una vita non così banale, fatta di grandi sacrifici, e la storia di questa donna è stata ripagata, la sua forza di volontà, la sua determinazione.
1: Ecco perché molto spesso noi umani dovremmo stare attenti a quando lanciamo giudizi e pareri eccetera. Non sappiamo quello che c'è dietro,
0: le storie che
1: ci
0: sono dietro,
1: la vita di ogni persona. Ecco, dovremmo stare più attenti.
0: Quindi quando si parla di rimpatri forzati eccetera eccetera,
1: bisogna stare attenti.
0: Se si conoscessero le storie delle persone,
1: ma di ognuno di noi,
0: probabilmente si ragionerebbe diverso. Certo. Questo non significa che dobbiamo aprire le porte a tutti o che dobbiamo accettare chi delinque, cioè capiamoci amici. I delinquenti sono uguali con qualsiasi colore della pelle.
1: Assolutamente sì.
0: Quindi,
1: in ogni latitudine,
0: eccetera. Questo è il primo punto su cui non bisogna ragionare.
1: E io facevo un discorso
0: un po' più generale che di umanità.
1: Ogni essere umano ha una sua storia.
0: Esattamente.
1: I suoi problemi, i suoi drammi, i suoi dolori. Hai capito?
0: Sai che c'era quella cosa che è un detto indiano, credo, bisogna camminare nel mocassino di uno per capire.
1: Esatto,
0: è quel senso lì. Cioè,
1: sì, se non non è un mocassino, una scarpa normale.
0: Anche se è una col
1: anche
0: tacco, per
1: tennis,
0: dire comunque
1: sì.
0: Tu puoi immaginare una donna che fatica fa con una scarpa col tacco, e noi umani che guardiamo e non capiamo, mettiamo una novità, Nuccia.
1: Meglio
2: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
3: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
4: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike,
4: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike
2: presenta Out Now.

0: La canzone, amici, di Birth si chiama Più in alto, bellissima, davvero straordinaria. Ma allora volevo anche fare una correzione: la mamma non era in dolce attesa di Nico, ma del fratello. Ho sbagliato, però comunque ha fatto l'attraversamento del deserto da incinta.
1: Incinta.
0: Tra l'altro a piedi scalzi sulla sabbia rovente, e molte delle persone che erano con loro, tra l'altro, persero la vita perché non avevano a sufficienza cibo e acqua. E quindi lei, insomma, presente, è arrivata con i piedi ustionati per aver attraversato il deserto caldo, eccetera, eccetera. Quindi una storia veramente, se la leggi, terrificante, dove lei ce l'ha fatta e molte persone non ce l'hanno fatta, e quindi è anche bello raccontare questa vicenda, giusto per essere più precisi, insomma, sui termini.
1: Bene, bene.
0: Perché
1: bene.
0: Questa mattina l'avevo letto un po' in velocità, insomma, quando sono arrivato, adesso ho voluto un po' approfondire. Quindi era in dolce attesa non di Nico, ma del fratello. Però
1: è stato invece concepito già in Italia.
0: In Spagna, perché stiamo parlando
1: Italia,
0: di nazionale spagnola.
1: In Spagna, vabbè, semplicemente il mio paese.
0: Esatto.
1: Allora,
0: questa era qua, basta, era l'appuntamento con le novità. Annuncia, salutiamo e ringraziamo anche i nostri partner. Vi ricordo che questo appuntamento è in collaborazione con Planet Bike. C'è una bella offerta.
1: Promozione, sì, sì, un'offerta che riguarda tutto il mese di luglio e agosto su tutte le bici muscolari e da passeggio e sulle mountain bike, sia per adulti che per bambini. Super sconto del 30%. Approfittatene perché il numero delle bici è limitato, e quindi andate subito da Planet Bike in Viale Mediterraneo, Sottomarina.
2: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
3: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
2: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
3: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
2: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, Sottomarina.
3: Al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
4: Centro Veneto Energie.
5: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
4: Adesso vicino a te.
5: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
4: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
5: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
4: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
5: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
4: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza

0: centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
0: Boscolo, formazione d'eccellenza.
2: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
0: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
2: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
0: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
2: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
3: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
4: Amore, non siamo a teatro.
3: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
4: Tesoro, non sei a teatro.
5: Ah no? E dove siamo?
6: In qualche paradiso.
4: Ma siamo

0: Ogni giorno scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
1: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
0: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
1: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
0: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone. Da sempre.
2: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
3: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
2: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
3: Sì, sì, come no?
4: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
5: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
6: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Domenica 26 luglio, ore 21:15, Quartetto Albatros, musiche di Beethoven e Sostakovich, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 7 agosto, ore 21:15, Lumarini e The Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15, tu lo conosci Dante? 34 canti per tre attori, presso Monastero Santa Caterina. Per informazioni e prenotazioni 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it.
7: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: ti dico che questo pezzo mi piace molto.
1: E se hai bisogno di parlarne, parlane pure.
0: No, in verità ti dico, mi piace
1: dimmi
0: molto.
1: Dimmi in verità che
0: è molto bello questo pezzo.
1: Non mi sorprende, Bruno Mars è straordinario.
0: Di che parliamo, cari amici, di che parliamo. Allora, un lutto nel mondo del calcio.
1: Per
0: quelli che hanno più o meno la mia età, lo ricorderanno, è stato un campione straordinario del calcio britannico. È morto ieri per una brutta malattia, aveva solo sono 75 anni.
1: Beh,
0: però non era
1: oggi non è
0: neanche tanto
1: vecchi, no?
0: Kevin Keegan, magari qualcuno di voi lo ricorda, è stato pallone d'oro per due anni nel 78 nel 79, vinse una Coppa dei Campioni, all'epoca non era la Champions, era la Coppa dei Campioni,
1: me lo ricordo, sì.
0: Con il Liverpool nel 1976-77, grande giocatore della nazionale inglese, poi ha giocato anche con l'Amburgo, con la Newcastle, ha fatto l'allenatore, ha incrociato anche l'Italia, perché addirittura io da piccolino mi ero innamorato di Kevin Keegan guardando una partita della nazionale inglese, anzi due partite della nazionale inglese. La prima vincemmo noi 2-0 nel 76, erano le qualificazioni per andare ai mondiali del 78, vincemmo noi 2-0, al ritorno abbiamo perso 2-0 e ci fu anche un gol di Keegan. Io proprio l'ho visto giocare e mi piaceva, cioè ho detto, sai, quando ti innamori di uno perché gioca in un certo modo, eccetera eccetera, e quindi mi ricordo che mi innamorai di lui e di quella formazione inglese, tanto che mi imparai addirittura a memoria la formazione inglese che vinse contro l'Italia. Ancora oggi la so come una filastrocca, cara Nuccia. Clemens, Neil, Cherry, Wilkins, Watson, Hughes, Keegan, Cooper, Latchford, Brooking e Barnes. Questi erano...
1: Ma perché, scusami?
0: Così,
1: era anche la squadra avversaria.
0: Mi ero impallinato per la nazionale inglese e quindi li ho visti giocare e ho detto, ma che fighe che sono sti inglesi. E mi imparai la formazione a memoria. Lui è stato un grandissimo campione, che a volte ha incrociato anche le nostre formazioni, ma è stato soprattutto, diciamo, come dire, un grande campione in Inghilterra con il Liverpool, dove ha ottenuto i risultati più straordinari. E con un saluto per dire quanto era importante Kevin Keegan, cari amici.
1: Ti
0: sei emozionata con Kevin Keegan?
1: Non lo conoscevo, vi devo dire la verità, per cui mi dispiace.
0: Non conoscevi Kevin Keegan?
1: Come quando muore chiunque, voglio dire. Ma
0: quindi
1: per
0: te non è Kevin Keegan, ma Kevin
1: Kevin, è un Kevin.
0: È un Kevin, vabbè.
1: Comunque mi dispiace
0: perché ha amato
1: che
0: il calcio.
1: Morto,
0: beh, ci mancherebbe altro, insomma, un po' di empatia è doverosa, cara Lucia.
1: Certo.
0: Ci mancherebbe altro. Va bene, il calcio degli anni 70, quello che immagino molti ricorderanno, quello dei Cruyff, no? Quella gente lì, i Mazzola e i Rivera.
1: Ci sì. Sarà chi li ricorda, che senz'altro. Ricorda.
0: Neanche Mazzola e Rivera.
1: Mazzola e Rivera sì.
0: Meno male, dai, almeno quello, almeno quelli italiani te li ricordi.
1: Te l'ho sempre detto, quelli di casa nostra, quelli di una volta.
0: Forse ti sono arrivati.
1: Sì, perché erano nomi molto comuni, anche perché c'erano sempre quelli. Cioè adesso si cambia spesso.
0: Sì e no, dai. Sì.
1: Però ecco, un Rivera quanto
0: è durato
1: un Mazzola, del Piero, quanto è durato? Il Totti,
0: è durato? Ma come quelli di adesso, non c'è verità, solo che erano veramente dei super campioni.
1: Io quindi adesso non ne conosco neanche.
0: No, adesso
1: uno.
0: Non ce li abbiamo più quei campioni lì, ad averceli, che Annuncia.
1: Ma proprio non conosco nessun calciatore.
0: Ma è per quello, perché non ci sono più quei super campioni di una volta.
1: Sarà per quello.
0: Adesso li cambiamo spesso in nazionale, perché purtroppo.
1: Ecco, vedi, non si fa in tempo imparare neanche i loro
0: cerchiamo
1: nomi.
0: Quelli bravi, ma non ce ne sono. Due canzoni in arrivo, c'è

0: Nel 1985 Cock Robin dietro alle stampe un album che ancora oggi suona stupendamente con canzoni veramente molto belle come When Your Heart Is Weak, che ti ricorderai sicuramente, che annuncia come questa The Promise You Made, che
1: questa sono me state, la ricordo bene,
0: sono state veramente delle bellissime hit. Anche Thought You Were On My Side era sempre in quel disco, altro pezzo davvero strepitoso. Era il disco d'esordio ed ebbe grandi fortune. Poi fecero un altro lavoro carino, Just Around the Corner era il singolo del secondo album. Poi li abbiamo totalmente persi. Peccato.
1: Di vista.
0: Peccato, perché erano bravini, eh.
1: Beh, anche i Toto però, eh.
0: No, ma i Toto no, cantano anche oggi, Toto, caro, cioè, c'è con formazioni diverse, no, ma assolutamente, sono ancora attivi.
1: Ecco, perché io
0: poi
1: mi ricordo...
0: sai, qualcuno di Toto è morto, qualcuno di loro, però sono rimasti, cambiando la formazione, sono rimasti ancora in auge. Sì, sì.
1: Vabbè,
0: sono...
1: non posso dire, comunque Africa è un pezzo straordinario.
0: Questa è, questi sono l'epoca d'oro dei Toto.
1: È vero, rimuovo alla follia. Senti, salutiamo anche Super Coffee Shop.
0: Sì, vedo che nel frattempo sei rinsavita. Dopo la follia adesso sei tranquilla, dico. Cioè,
1: sì,
0: è passato.
1: Ma io, follie per modo di dire, non sono mai stata troppo esaltata i miei, diciamo, idoli, diciamo così. Ecco, mi ricordo Super Coffee Shop per le vostre colazioni. Se avete voglia di gusti anche diversi, lì ci sono veramente dei dolcetti, delle brioche straordinarie, anche vegane, tra l'altro, brioche vegane buonissime. Quindi passate a trovare gli amici di Super Coffee Shop in Viale Tirreno a Sottomarina.
2: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
3: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
2: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
3: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
2: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708, Chioggia. Prenota 041 63 94 426. Aidoji.
4: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
5: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
5: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
6: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
7: Guida rilassato.
8: Affidati a Bergo.
6: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
7: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
8: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
6: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
9: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
10: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
9: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
10: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
9: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
11: Ah, che bello caffè sulla Napolo sanna fa.
12: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
11: È una vera specialità.
12: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
13: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina gustandoti le nostre colazioni oppure concediti una pausa di intenso piacere.
14: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
12: I migliori caffè da tutto il mondo macinati al momento.
13: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
12: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
15: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
16: Piazza Grande, grande intorno. L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
17: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: lanciarmi, io credo che se tutto va come deve andare, i prossimi mondiali ci sarà però l'Italia, io te lo dico, ho questa sensazione. Come faccio a saperlo? Chiedimi come faccio.
1: Sei andato da un veggente?
0: Sono andato da un veggente, no, in verità c'è la notizia proprio di queste ore che c'è la volontà e c'è l'altissima probabilità che il mondiale venga portato a 64 squadre.
1: Ma quindi ci dobbiamo stare per forza.
0: Insomma, anche perché se non ci stiamo neppure con i 64 non so che cosa devono fare.
1: Quante sono adesso invece?
0: Adesso, allora, in questa edizione erano 48 e c'erano già molte di più del solito. Quindi adesso amplieranno, diventeranno 64, sono tante in più. Praticamente quasi il 50% delle nazionali al mondo potrebbero andare ai mondiali, insomma, quindi davvero le qualificazioni diventano quasi una sorta di proforma, forse anche inutile.
1: Ma che non le facciano proprio, che partecipano tutti
0: a sto punto.
1: Facciamo un mese di mondiale, un mese e mezzo,
0: due mesi, quello che serve.
1: E chi vince, voglio dire.
0: Si giocheranno in Uruguay, in Argentina e in Paraguay nel 2030, tra l'altro per il centenario dei campionati del mondo, perché la prossima edizione è quella del centenario, iniziarono nel 1930.
1: Quindi un anniversario importante.
0: Importante, tra l'altro l'Italia vinse poi i mondiali del 34 e del 38, perché noi siamo stati tra i primi vincitori, no? Partiti molto bene, avevamo partiti.
1: Sì, ma perché l'avevo letto.
0: Cioè. Poi ci fu un tracollo perché fino all'82 non vincemmo più nulla e poi invece, insomma, tutto sommato abbiamo tenuto una buona media, tranne gli ultimi anni che
1: e
0: c'è stato
1: non ci
0: questo,
1: siamo andati.
0: Questo tracollo terribile nei nostri risultati.
1: E tanto avremmo fatto la fine di Germania, Brasile.
0: Sì,
1: saremmo
0: assolutamente.
1: Usciti comunque.
0: Comunque, anzi, è stato bene così, abbiamo fatto un'estate in vacanza senza troppi pensieri. Che senso
1: aveva? A romperci le scatole. Quando ci sono i mondiali c'è mio marito e amici che e tutti a seguire le partite.
0: Noi siamo superiori, abbiamo voluto non andarci, però i prossimi vediamo di andarci, ecco, quindi con 64 squadre sarebbe davvero uno smacco terribile. Se non ci andremo. È una soluzione che sta prendendo piede, molto probabilmente sarà così.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Buongiorno. Buongiorno.
1: Radio BCS. Unforgettable.
0: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
0: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
1: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
0: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Sono canzoni che ad ogni estate tiriamo fuori, ad esempio nel 1983 una canzone che si chiamava Holiday, quindi parlava di vacanze, era il pezzo giusto da far uscire nella bella stagione, ma ogni bella stagione noi la tiriamo
1: ogni
0: fuori,
1: estate, cara Monce,
0: ogni estate,
1: bene,
0: quando
1: certo.
0: si parla di vacanze, Holiday di Madonna mi casca.
1: A pennello.
0: A pennello, bravo.
1: O a fagiolo.
0: Ma dipende come preferisci tu, insomma,
1: come
0: ti senti più a tuo agio.
1: Allora, caro Gianni, non perdiamoci qui in squisquiglie, ma parliamo di cose concrete.
0: Ecco.
1: I serramenti.
0: Serramenti, brava.
1: Porte, finestre, cavolo,
0: Sono importanti sia d'estate che d'inverno, perché d'inverno ci tengono caldi, ma d'estate senza porte e finestre che faremmo con l'aria condizionata?
1: Ecco,
0: quindi
1: e poi
0: sono importanti
1: rumori anche esterni.
0: Anche i rumori esterni, è vero.
1: Teniamo conto anche di questo,
0: Certo.
1: E avere buoni infissi è anche questo. Quindi falegnameria Padoane Stile Design vi offrono tutto questo, e quindi è anche prezzi accessibili, ovviamente, anche perché ci sono ancora tanti incentivi. Andate a visitare gli showroom in strada Madonna Marina a Sottomarina.
2: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
3: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
2: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
3: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
2: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
3: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Scopri la zona Dog Beach Astoria, dedicata ai tuoi amici a quattro zampe. Potrai noleggiare uno spazio riservato a te e al tuo cucciolo per godervi il sole estivo in completo relax. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
0: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
2: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: casa.
1: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
2: Hotel Riala.
3: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
1: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
3: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
2: song, yeah. Hotel Riala, via Sebastiano Venier 10. Sottomarina.
1: Informati 041 49 26 21.
2: Hotel Riale.
3: La magia di un evento nello scenario perfetto.
1: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
4: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
1: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion. Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
5: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
6: E che ci mettono in coppa a pizza?
5: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
6: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
5: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
6: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
5: Facitan Press, I Gemelli Pizzaioli vi aspettano.
7: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: che si chiama
1: Riservato per due.
0: Grazie, perché mi ero inceppato, stavolta non riuscivo. Si chiama Riservato per due, succede ogni mattina qui da Radio BCS da lunedì al sabato tra le ore 9 e le ore 11.
1: Esatto.
0: Nuccio permettendo, perché stamattina andrà via un po' prima, io ve l'annuncio, cara.
1: Un quarto d'ora prima,
0: quindi ci abbandonerà. Sappiate, io ho già la sindrome d'abbandono.
1: D'abbandono. Ma fammi un piacere.
0: Con la sindrome d'abbandono.
1: Fammi
0: cioè,
1: un
0: bruttissimo.
1: Piacere.
0: Questa cosa è bruttissima.
1: Non pensarci, manca ancora mezz'ora. Dai,
0: teniamo duro. Senti, allora parliamo invece degli incidenti sul lavoro, perché quando noi pensiamo agli incidenti sul lavoro ci immaginiamo naturalmente lavori super pericolosi, che ne so, quelli sono muratori, quelli che
1: lavorano in fabbrica,
0: quelli che si arrampicano,
1: eccetera.
0: Ma invece ci sono dei mestieri che sono pericolosi e non lo percepiamo,
1: no.
0: Cari amici.
1: Anzi,
0: ad esempio,
1: pensiamo siano mestieri privilegiati,
0: bravissima.
1: Invece anche lì ci sono degli inconvenienti.
0: Pensate ad esempio ai cantanti. Quante volte è capitato di vedere il cantante che inciampa, che cade o addirittura cade dal palco,
1: esatto.
0: Che è una cosa che può fare malissimo. Per informazioni chiedete a Noemi, che proprio in queste ore si è infortunata gravemente cadendo dal palco durante un concerto. Stava salutando, stava ringraziando, non si è accorto che il palco era finito.
1: A volte succede, sai, io che ho fatto
0: porca
1: teatro
0: vacca.
1: Te lo posso assicurare.
0: Ma come no?
1: Non sono mai caduta dal palco, ma sul palco sì.
0: Anche sul palco,
1: sì,
0: certo, si può.
1: Puoi scivolare, tante
0: poi
1: cose.
0: Poi ricordiamo che sul palco ci sono fili in quantità industriale.
1: Di tutto.
0: Ci sono i monitor che spesso sono molto bassi perché tu stai guardando il pubblico, non li vedi e inciampi.
1: Esatto.
0: Amici, non è così impossibile cadere e farsi male.
1: No, ve lo assicuro.
0: E in effetti nella carriera di un cantante una caduta ce l'hanno tutti,
1: sì.
0: L'ho visto fare a Madonna, l'ho visto fare a Gianni Morandi,
1: a tutti.
0: Albano, cioè
1: io
0: tutti.
1: Credo che tutti siano caduti
0: tutti.
1: Una volta o l'altra.
0: Ecco, il problema è quando cadi ti fai anche parecchio male, infatti
1: sì.
0: No, Noemi ha avuto un politrauma cranico al bacino e cervicale, però è stata tutto sommato fortunata perché
1: poteva
0: è caduto.
1: Andare peggio.
0: Sai, sono quelle cose che si dicono, no? Poteva andare peggio. Vabbè, certo, poteva andare anche meglio e poteva vincere alla lotteria, sarebbe stato meglio, ma invece
1: poteva non cadere,
0: poteva non cadere,
1: però
0: certo.
1: No, ma veramente adesso, a parte tutte le varie cose che si dicono, però con un trauma cranico poteva anche rimanerci secca,
0: assolutamente.
1: Quindi
0: è caduta veramente male perché
1: male,
0: a volte si cade, magari sai, si inciampa eccetera, lei è proprio caduta male e quindi è stato un infortunio piuttosto serio. Ieri poi ha fatto un video dall'ospedale dove ha fatto vedere che comunque si è un attimo ripresa,
1: sì, è viva insomma,
0: però c'ha il collare, insomma non è proprio
1: una cosa
0: semplicissima, quindi avrà bisogno di un periodo di riposo. Le facciamo tanti auguri perché davvero non ci rendiamo conto, ma anche i lavori, quelli più belli, più invidiati eccetera eccetera, possono nascondere delle insidie.
1: E adesso è in infortunio,
0: è dell'infortunio
1: lavoro.
0: Sul lavoro, certamente,
1: come tutti gli operai.
0: Succede
1: e tutti coloro che si fanno male sul lavoro.
0: A voi che vi siete fatti male sul lavoro sappiate che siete in buona compagnia, anche i cantanti. Non so se si dice malcomune mezzo gaudio, però
1: no,
0: insomma
1: sarebbe meglio non succedesse, però visto che succede purtroppo.
0: Che facciamo? Mettiamo Noemi, che dici?
1: Ma sì,
0: ecco.
1: Dai.
0: Visto che non può lavorare sul palco, facciamole prendere due soldi di royalties con la
1: Brava.

0: Sempre bravina, sai che lei fa sempre delle canzoni giuste. Questa ad esempio all'inizio non l'avevo capita, non mi era entrata subitissimo e invece
1: mi sembrava una cosina facile facile.
0: Troppo, sai che troppo. A un certo punto troppo. Invece poi ascoltandola è proprio carina, è bellina.
1: Estiva.
0: Estivina.
1: Quindi
0: tutto
1: ci sta benissimo.
0: E tutto sta benissimissimino.
1: Ma lei è brava, è anche simpatica.
0: E viva Noemi, tanti auguri che si riprenda presto. Senti, abbiamo con Elisa, ci sono le canzoni richieste dai nostri amici a casa.
2: Call and listen.
3: Call and listen.
2: Call and listen.

0: Siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: Ideare, dare forma alla materia, creare delle opere uniche, crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
5: Guida rilassato.
6: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
5: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
6: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
1: Bagni Lungomare.
7: Dimmi quando tu verrai.
0: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
5: Ci trovi tanto divertimento.
0: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci.
5: Dimmi, e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
6: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
5: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
8: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
9: È il Select Terrain, è impostato su fango e sabbia.
8: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
9: Sì, sì, come no.
10: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
11: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
12: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è sottomarina. Un calendario di eventi tutti da vivere. Dal 23 al 26 luglio, dalle 19, in piazza Todaro a Sottomarina c'è Buffalo Beer Street Food. Musica e cibo di strada con proposte gastronomiche nazionali e internazionali, birrifici artigianali e dolci tipici.
13: Dal 23 al 27 luglio a Sant'Anna di Chioggia ti aspetta la Sagra di Sant'Anna, con stand gastronomici e spettacoli da non perdere.
12: Venerdì 24 in Corso del Popolo e Canal Vena, Candle Night, con spettacolari esibizioni di artisti.
13: Sabato 25, Comics and Cosplay, presso il Boulevard di Piazza Italia, centro pedonalizzato.
12: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere!
14: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
15: Fidati di me, non sono là in là.
14: smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: zampata quest'estate. Hai visto quanto sta andando questa canzone, quanto piace, quanto,
1: beh, sì, quanto funziona? Fred De Palma è un classico d'estate,
0: è un classico, sì,
1: sì, se non, sì, c'è, sì, una
0: è
1: sua
0: come
1: canzone,
0: l'anguria, sì, come il melone, cioè,
1: se non
0: sono
1: c'è
0: cose
1: una
0: che...
1: sua canzone non è estate.
0: No, è vero, dai, è vero. 10:33 del mattino. Allora, buone notizie per Damiano David, il matrimonio è al prossimo, perché sono arrivate le pubblicazioni, si sposerà a Roma, quanto ho capito, quanto
1: ah,
0: danno...
1: si sposa in Italia.
0: Si sposa in Italia, poi okay, magari non so se faranno le nozze anche a casa di Dove Cameron, che è la sua fidanzata.
1: Sì, lei è americana.
0: Non so dove abita Dove Cameron, insomma, però intanto all'albo pretorio del Comune di Roma hanno messo le pubblicazioni, quindi se qualcuno deve parlare per dire che la coppia non può sposarsi, parli ora o taccia per sempre, insomma.
1: Ma no, quando si sposeranno, no? Adesso che fanno le pubblicazioni.
0: Non può lamentarsi adesso.
1: Perché le pubblicazioni, se poi nel frattempo due cambiano idea, basta, spariscono. Cioè,
0: dici?
1: Le pubblicazioni servono soltanto ad annunciare. Se poi non ci si sposa non succede niente.
0: Ecco.
1: Comunque, non è che è un vincolo.
0: Le pubblicazioni rappresentano un passaggio obbligatorio,
1: sì,
0: previsto dalla procedura matrimoniale, trasformano le voci circolate negli ultimi mesi in una conferma.
1: Esatto.
0: Hai capito? Quindi è come fare un comunicato stampa.
1: Cioè, fare un comunicato. Cioè fai l'annuncio ufficiale.
0: Ufficiale. Quindi sappiate che Dave Cameron e appunto il
1: Damiano David.
0: Damiano David stanno per sposarsi, adesso c'è l'annuncio ufficiale, non è più un pettegolezzo.
1: Ecco, poi naturalmente se avremo altre notizie su dove, come, quando, eccetera, vi terremo al corrente.
0: Ah, ok. Beh,
1: su... no?
0: Sì, sì, no, stavo per dire su dove, sai che lei si chiama fratellità Dav, dove?
1: Sì, si scrive dove.
0: Dove?
1: È vero. Come sapone.
0: Esatto, esattamente.
1: Il deodorante.
0: Che noi chiamiamo dove invece Dav.
1: Sì, noi diciamo dove perché leggiamo dove.
0: Certo. Come tanti prodotti, che sai che sono un sacco di prodotti che noi pronunciamo male.
1: Sì, sì.
0: Ma ce ne sono tantissimi, eh.
1: Io ho scoperto anche Colgate, che non
0: che
1: è...
0: Colgate, certo.
1: Colgate, io Colgate.
0: Ma guarda, dopo tiriamo fuori, perché leggevo qualche tempo fa un articolo, c'è una miriade di marchi, di
1: che
0: brand
1: che noi abbiamo italianizzato,
0: che leggiamo e sono tutti sbagliati. Adesso li tiro fuori perché c'era un articolo interessantissimo, così ci
1: ma
0: facciamo due risate.
1: Ma io me ne devo andare.
0: Ah, ma ha detto che va via i 40.
1: Eh sì, già ce la fai adesso?
0: Come vuoi, vabbè, se vuoi salutare ciao, cioè, ci sentiamo la prossima
1: volta.
0: Vabbè, lo faccio io, l'articolo so leggerlo anche da solo, non è che...
1: Volevo farmi due risate anch'io.
0: Vabbè.
1: Dai, se fai presto ti aspetto, dai.
0: A tra poco.
2: Radio BCS, Simply the best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion, ci trovi anche servizio di cleaning per interni.

0: giusta, nel cuore dell'ora due belle canzoni degli anni 80, 90 in questo caso, o 2000. Allora, esatto, dicevamo dei grandi brand famosi che noi pronunciamo male, perché poi ce ne sono tantissimi, però per abitudine il fatto di pronunciarli male è diventato pronunciarli nella maniera giusta, perché se in Italia dici Colgate, come dicevamo prima, ti ridono in faccia, questa
1: no,
0: è la verità.
1: Ah no, ma è il Colgate.
0: Ah, il Colgate. Un altro che pronunciamo male è il Palmolive, sai che è il sapone, il
1: marchio. Ah, non è italiano Palmolive.
0: È Palm Olive, quindi bisogna dirlo ad inglese.
1: A Palm Olive.
0: Palm Olive. Oh. Poi un'altra famosissima è la Nike, che noi pronunciamo Nike, invece è Nike, che è la corretta pronuncia.
1: Nike.
0: Nike. Poi ad esempio un altro che è un brand usatissimo nel mondo dell'arredamento è IKEA, che noi diciamo con l'accento sulla E praticamente, IKEA. Invece è IKEA.
1: Ah, IKEA.
0: È IKEA, cari amici.
1: Oh,
0: quindi
1: mia,
0: il brand giusto
1: non
0: è IKEA.
1: Non impareremo mai a
0: non
1: dire
0: impareremo
1: IKEA.
0: Mai. Levi's, beh, questo è famoso, che è Levi's.
1: Ah, non si dice Levi's.
0: Non si dice Levi's, si dice Levi's. Un altro invece che è quello che si usa nelle grafiche, che è Adobe. Noi lo chiamiamo Adobe, invece è Adobe.
1: Questo non lo so.
0: Non lo sapevi, mai, vabbè.
1: Mai
0: l'ultimo,
1: usato.
0: Samsung, che invece in coreano si dice Samsung.
1: Samsung, beh, Samsung, sono abbastanza simili.
0: Abbastanza simili. Cioè, questi sono alcuni, ma ce ne sono tanti.
1: Ce ne sono tantissimi.
0: Ce ne sono
1: altri,
0: tantissimi. Quindi, come vedete, cari amici, italianizziamo questi brand che però all'estero chiamano giustamente in un altro modo, usano in un altro modo, insomma, con la corretta dizione, evidentemente. Io andrò all'IKEA da oggi in poi, caranuccia. Se dici in Italia che vai all'IKEA, secondo me ti ridono in faccia.
1: E io non userò più il Palmolive, ma il Palmolive.
0: Palmolive.
1: Ma fammi un piacere.
0: No, Palmolive. Non
1: Olive.
0: Palm Olive.
1: Beh, porca miseria.
0: Ecco, impariamoli, dai, impariamoli così.
1: Ma anche tanto
0: figura.
1: Anche gli altri storpiano,
0: sì,
1: per
0: sì,
1: esempio,
0: sì.
1: Tu hai detto Nike. Ma Nike è greco e si dice Nike.
0: Ho capito, ma
1: in inglese l'hanno trasformato in Nike. Per dire.
0: Ma se tu lo leggi all'inglese, perché è un marchio inglese, se lo leggi all'inglese. Si
1: è
0: legge
1: un marchio
0: così.
1: Inglese che hanno preso da una parola greca che vuol dire libertà, tra l'altro.
0: Pensa un po'. Cioè, che cosa?
1: Un'informazione in più.
0: Grazie, Lucia. Questa me la scrivo e me la spendo.
1: Nike i grechi dicevano.
0: Ah sì?
1: Sì.
0: Ho capito.
1: Per dire libertà. Libertà.
0: Che bella, amici. Ma guarda, io non sono più uguale dopo che so sta notizia. Grazie.
1: Beh, l'inglese.
0: Ma è svoltato la giornata.
1: Storpiano tutte le parole.
0: Beh, come vedi anche noi. Senti, Lucia, siamo alla fine. Ci salutiamo.
1: Vado via un po' prima oggi.
0: Ecco, ci sentiamo domani.
1: Domani. Ciao a tutti.
2: Dove ti vuole andare a mangiare?
3: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
2: Ma no, dai, Mona! Ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
4: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
2: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia.
5: Baby,
2: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041-400-500.
6: Ah, che bello caffè, sulla Napoli stanno fa.
7: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
6: È una vera specialità.
7: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
8: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
9: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
7: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
8: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
7: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
10: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
11: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
10: Scopri di più su somit.it.
11: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
10: Affidati a noi.
12: Vuoi
5: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
12: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
5: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
12: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
5: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
12: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
5: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
13: Tu conosci Milano Wine Bar?
14: Conosci i nostri cocktail?
13: I nostri aperitivi?
14: I nostri ricchi buffet?
13: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza

0: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
1: Viale Trieste, Sottomarina.
0: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
1: Milano Wine Bar.
2: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
1: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
2: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
1: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
2: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.

Tommaso Paradiso è tornato, estate 2026, con la sua musica Agitare Coca-Cola. 10:54, torniamo a parlare di vacanze, che è sempre un tema molto interessante. Se avete ad esempio degli amici a quattro zampe, non sempre programmare una vacanza è facile, perché naturalmente devi trovare i luoghi giusti dove anche i nostri amici animali possano star bene, soprattutto se magari si viaggia con il cane. Un tempo era vita da cani, adesso in verità i cani, insomma, li trattiamo molto bene, sono parte della famiglia, e quindi quando si viaggia bisogna trovare anche le situazioni giuste. È nata, pensate, da Lonely Planet, in collaborazione con Rover, una guida proprio dedicata anche a chi viaggia con i propri amici a quattro zampe, quindi diciamo pet friendly, come si dice all'inglese, quindi luoghi dove fare belle passeggiate, nuotate rinfrescanti, pause rigeneranti e magari luoghi incontaminati. La guida tra l'altro è gratuita, quindi potete scaricarla semplicemente andando sulla pagina Lonely Planet, e per ogni regione italiana sono consigliati i luoghi più belli, più adatti per accogliere una vacanza anche proprio con i nostri amici animali. Quindi se avete da programmare un viaggio di questo tipo, potrebbe essere una bella opportunità, così vi fate suggerire un po' di itinerari, di idee da vivere in questa sorta di famiglia allargata. 10:55 del mattino, buongiorno Radio BCS, buon martedì, c'è Miley Cyrus.

0: Salve, amici, con Malibu 10:59. Siamo alla fine dell'ora. Ci manca una canzone per chiudere questa ora insieme. E ritroviamo un pezzo bellissimo dei Soul to Soul dal loro album d'esordio, che era una chicca incredibile. C'erano due pezzi poi diventati leggendari, anzi, che in questo caso fecero genere, perché con quel filone, diciamo, tipo di arrangiamento, con quella base ritmica, poi hanno fatto altre 500 canzoni, no? Altri artisti. Loro in particolare, che avevano fatto in questo album due canzoni bellissime che si chiamavano Keep on Moving, e poi quella che abbiamo scelto proprio per l'appuntamento Unforgettable, che si chiama Back to Life, che adesso ci andiamo a riascoltare insieme. Lo facciamo grazie a Gioielleria Ballarin, che vi aspetta con tante proposte per colorare la vostra estate, come i bracciali e le collane Comete Gioielli in argento e pietre naturali a partire da 68 euro, azzurro, verde, rosa, blu o multicolor, oppure la linea You e Te, difficile scegliere tra le varietà di modelli, dalle più semplici alle più eleganti, con perle, pietre dure e cristalli. Gioielleria Ballarin vi aspettano in Viale Padova a Sottomarina. C'è Unforgettable.
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: Amore, mi vuoi sposare?
1: Ah, sì!
0: La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
1: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
0: E al ricevimento ci pensiamo noi.
1: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
0: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
1: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
0: La casa di Alice,
1: dove i sogni diventano realtà.
2: Centro Veneto Energie.
3: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Adesso vicino a te.
3: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
2: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
3: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
2: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
3: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
2: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici.

0: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
2: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
1: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
2: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
3: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
2: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
3: Affidati ad un unico interlocutore.
2: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
4: Estate bollente da Planet Bike.
3: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
4: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
3: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
4: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
3: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
4: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
3: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
5: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
6: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
5: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.

0: Edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
3: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
2: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
3: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
2: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
3: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
4: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio, direttamente da Napoli, la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
5: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
4: E che ci mettono in coppa a pizza?
5: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
4: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
5: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
4: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
5: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
6: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

mattinata, da questo momento fino alle 13 insieme con la bella musica di Radio BCS. Abbiamo chiuso anche il nostro momento riservato per due, già da qualche minuto, oggi Nuccia insomma ci ha lasciato un po' prima, e saremo insieme fino alle 13, vi porto fino al momento di We Love 90 con notizie, chiacchiere, informazioni, anche quella dalla nostra città che torna tra circa mezz'oretta, giusto per dare un po' di orari, un po' di appuntamenti. Adesso in arrivo c'è la canzone di Mick che è tornato dopo già un bellissimo successo come Fabulous, questa nuova è Beautiful Freaks.

0: fa con la mia ragazza è magica, 11:19, adesso è tempo di musica nuova. Tra i nuovi progetti dell'estate 2026 c'è anche questo, che non è solamente una canzone nuova, è proprio anche un progetto nuovo, un duo artistico che ci piace molto, e si chiamano Young Pulse. Questa canzone da un po' di giorni in programmazione qui di Radio BCS, quindi l'abbiamo messa nella nostra finestra dedicata alla musica nuova. C'è un bel sapore estivo, sa molto di vacanza, abbiamo pensato che fosse davvero un pezzo giusto per accompagnarci nelle nostre giornate estive. Si chiama Milano Formentera.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: Siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
3: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
4: Obiettivo, facilitare l'accesso al lavoro.
3: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
4: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
1: Bagni Lungomare.
5: Dimmi quando tu verrai.
6: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
7: Ci trovi tanto divertimento.
6: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci.
7: E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
4: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
7: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
8: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
9: Mia nonna.
8: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
9: Mia nonna.
8: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
9: Facile! Ferramenta Sassariolo.
8: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
9: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
10: Ristorante Locanda Sette Mari.
11: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
12: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
10: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
13: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

allora l'abbiamo scoperto proprio l'estate scorsa e piano piano abbiamo veramente apprezzato la sua musica, le sue canzoni sempre diverse con un sound però riconoscibile. Devo dire che anche questa nuova canzone c'ha il marchio di fabbrica un po' alla Somber, però in verità è un pezzo che arriva dritto al cuore, una bella melodia. 11:32, allora buon martedì, buona estate, qualsiasi cosa stiate facendo, Bicezza vi accompagna, la cosa bella è che può essere lavoro, relax, ecco, noi ci siamo ad accompagnarvi con la musica, con le emozioni, con i successi, anche quelli più belli del passato, e in questa nostra sequenza di Simply the Best che andiamo a realizzare grazie a Super Coffee Shop, ascolteremo nei prossimi minuti Adele con Rolling in the Deep e poi Dashboard Confessional con Ballad Boulevard. Tutto questo nell'appuntamento Simply the Best, grazie proprio come diceva Super Coffee Shop, il posto giusto dove iniziare bene la vostra giornata, colazioni strepitose, sempre buonissime, un'ampia scelta di brioche, tra cui anche quelle vegane, con farciture alla frutta che sono qualcosa di straordinario. E allora andate da Super Coffee Shop e adesso godiamoci la musica dei 2000.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice. Logico.
1: Di Nadia è felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
3: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Domenica 26 luglio, ore 21:15, Quartetto Albatros, musiche di Beethoven e Sostakovich, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 7 agosto, ore 21:15, Lumarini e di Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15, tu lo conosci Dante? 34 canti per tre attori, presso Monastero Santa Caterina. Per informazioni

0: e prenotazioni 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it.
1: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
2: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
1: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
2: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
1: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
3: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
4: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
3: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
4: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
3: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
4: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
5: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Desideri lasciarti alle spalle impegni e stress? Prova la zona G adulti, dedicata ai maggiori di 18 anni e pensata per soddisfare i tuoi desideri durante ogni momento della giornata. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
6: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è Sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere. Dal 23 al 26 luglio, dalle 19, in piazza Todaro a Sottomarina c'è Buffalo Beer Street Food, musica e cibo di strada con proposte gastronomiche nazionali e internazionali, birrifici artigianali e dolci tipici.
7: Dal 23 al 27 luglio a Sant'Anna di Chioggia ti aspetta la Sagra di Sant'Anna, con stand gastronomici e spettacoli da non perdere.
6: Venerdì 24, in Corso del Popolo e Canal Vena, Candle Night, con spettacolari esibizioni di artisti.
7: Sabato 25, Comics and Cosplay, presso il Boulevard di Piazza Italia, centro pedonalizzato.
6: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere!
8: Pizzeria da Leo.
9: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
8: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
9: Prenota 041 55 40 550.
8: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
9: Pizzeria da Leo,
8: la migliore.
9: Ma che te lo dico a fa?
8: Ma che te lo dico a fa?
10: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
11: Ti prendo le mani.
10: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
12: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
13: Resta in ascolto. Tra poco su BCS l'informazione, la pagina locale con le notizie da Chioggia e Sottomarina. Ultima ora.

0: Too much, siamo in zona notizie, quindi vi raccontiamo i fatti più importanti dalla città.
1: Ultima ora, latest news, l'edicola di PCS. PCS.
0: Le ultimissime da Chioggia e Sottomarina. È stato un finale della Sagra del Pesce, quello di domenica sera, piuttosto movimentato, con qualche fuoriprogramma di troppo tra un rapper pestato e una donna aggredita. Un episodio che però si è rivelato alquanto inquietante per una città come Chioggia, che ha visto protagonista uno straniero che, probabilmente ubriaco sotto l'effetto di qualche sostanza stupefacente, ha letteralmente seminato il panico lungo le fondamenta Canal Lombardo ed anche in Corso del Popolo, prima di essere intercettato e fermato dalle forze dell'ordine. Purtroppo l'arrivo in città di moltissime persone per la sagra, nella stragrande maggioranza vogliono solamente godersi le specialità gastronomiche, porta anche personaggi poco raccomandabili. Durante la partita di Coppa del Mondo, in particolare, seduto in un bar del centro durante la sagra, un signore si è lamentato per un'esibizione di un cantante lì nelle vicinanze che non faceva sentire bene i commenti sulle gesta di Messi e Yamal. Così l'uomo si è alzato invitando il giovane rapper ad allontanarsi. Tra i due però è nata una discussione, si è passati alle mani, con il cantante che ha avuto la peggio ed è stato prima soccorso da alcuni volontari della Protezione Civile e poi dall'Associazione Carabinieri e trasportato al pronto soccorso in ambulanza. Tra altre cose, la violenta reazione dell'uomo, che poi è tornato a sedersi al bar per continuare a guardare la partita, ha danneggiato anche l'apparecchiatura del cantante, che si esibiva con l'ausilio di un computer e di un microfono e di una cassa. Nel frattempo erano state allertate le forze dell'ordine e dopo alcuni minuti sono intervenute con una pattuglia della polizia e dei carabinieri, che ha individuato l'aggressore e lo ha portato in comando per l'identificazione. Ancora dalla città, dragaggi urgenti in canale e banchine anche per le crociere. Dragaggi urgenti per non penalizzare le imprese e i livelli occupazionali del porto. L'appello arriva dal sindaco, che torna sulla necessità, caldeggiata da anni dagli operatori, di procedere con gli scavi dei canali e delle banchine per portare il pescaggio della marittima e del porto commerciale alle misure più consone per essere competitivi. Ci siamo già attivati con ANAS affinché vengano valutate tutte le soluzioni per ridurre anche i disagi al traffico pesante per i limiti imposti sul Canal Lombardo, spiega il sindaco. E per quanto riguarda i dragaggi, gli scavi devono essere affrontati con una visione complessiva, non servono soltanto al traffico commerciale ma rappresentano un investimento strategico anche per il futuro del porto e dell'intera città. Il porto è una risorsa fondamentale e merita investimenti. Queste le parole del sindaco. Parliamo adesso invece degli appuntamenti con il cinema all'aperto. Torna il cinema Sotto le Stelle nel giardino della Scuola Pascoli in Viale Padova. Fino al 13 agosto Sottomarina ospiterà la rassegna Cinema da Mare, con proiezioni ogni sera dalle 21:15 dei grandi successi commerciali fino ai sequel e le pellicole d'autore. Tra i film più attesi, Il Diavolo Veste Prada, in doppia proiezione il 23 luglio e il 6 di agosto, e il film Michael, dedicato a Michael Jackson, il 24 luglio e il 7 di agosto. La programmazione sul canale social di Cinema da Mare e sul sito del comune. Erano queste le notizie dalla città.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: a Nelly Furtado, poi non c'entra niente, è Nelly che era il rapper, Nelly Furtado un'altra cantante, scusate, ho detto una stupidaggine, Nelly il cantante con la voce di Kelly Rowland, chiusa parentesi, la canzone era da lei, ma disco bellissimo che ci ha portato all'inizio degli anni 2000, che meraviglia, cari amici. Allora, era l'appuntamento con Unforgettable, l'abbiamo fatto in questo passaggio con Fania Maria Paduan, stile e design. Voglio ricordarvi che potete cambiare gli infissi di casa e fare riferimento a loro, perché sono non solo super super bravi, ma hanno anche dei prodotti di altissima qualità, e in questi giorni, se volete mettere anche un portoncino blindato, potete godere della detrazione del 50%. L'indirizzo giusto, via Madonna Marina 325 a Sottomarina.
1: Dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona! Ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia.
4: Baby,
1: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia 041 400 500.
5: Centro Veneto Energie.
6: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
5: Adesso vicino a te.
6: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
5: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
6: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
5: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
6: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
5: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
6: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
5: Telefono 041 82 34 187.
6: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
5: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
7: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
8: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
7: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
8: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
7: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
9: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
10: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
9: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
10: Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro? Il modo migliore di respirare.
2: Il modo migliore di climatizzare.
0: La silenziosità assoluta.
2: I consumi ridotti fino al 70%.
0: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
2: I migliori sul mercato.
0: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
2: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
0: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
3: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
4: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
3: E che ci mettono in coppa a pizza?
4: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
3: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
4: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
3: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
4: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
5: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: di no.
1: Lui è Mr. Rain, amici, con Lunedì Nero. Ma ancora buongiorno, bentrovati. La musica di BCS è Mezzogiorno e 13. Tranno molto spazio a voi, alle vostre canzoni preferite. Quindi volevo sollecitarvi e dirvi che se avete voglia di sentire una canzone, questo è il momento giusto per mandarci un messaggio: 338-2662-777. Intanto mettiamo una canzone tutta da ballare di Jennifer Lopez, protagonista nei giorni scorsi anche di una super performance alla sfilata di Dolce & Gabbana di DNG. La riascoltiamo con Baila Conmigo.

0: la carica, l'energia del mondo latino, insomma, che in questi giorni sta letteralmente spopolando con Bad Bunny, con Jennifer Lopez, la Pausini, anche noi siamo latini, la Pausini ai campionati del mondo, insomma, Shakira, è stato tutto un mondo con grande fermento, anche se poi in realtà Shakira è colombiana, insomma, però comunque fa parte di quel mondo latinoamericano di musica latina che tanto piace in questo periodo. Allora, cari amici, è il momento di lasciare spazio alle vostre canzoni. C'è Gianna che ci ha chiamato al nostro centralino, voleva dedicare una canzone, mi ha detto allegra, per la sua amica Gioconda. Le salutiamo entrambe e le facciamo ascoltare la canzone Vamos a Bailar di Paola Chiara.
1: Con le Listen.

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: È lo sport del momento, è il padel.
4: Claudia Piscina e Fitness
3: ha realizzato due campi dedicati al padel.
4: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
5: Claudia Lab.
3: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
4: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
3: 041 49 65 905.
6: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
7: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
6: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
7: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
6: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
8: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
9: Regola 1: con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno. Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
10: Guida!
9: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
10: risparmia!
9: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
11: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
9: Con Take and Drive vinci sempre tu!
11: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
12: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro. 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
13: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Radio BCS. Simply the best. Simply the best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion. Via Venturini, Brondolo di Chioggia.

Michael, Amazing, questa è la bella musica di BCS. Siamo nello spazio dedicato ai ricordi, quindi Simply the Best, questo passaggio in collaborazione con Carrozzeria Biasion. Vi ricordo che Biasion ha all'interno un reparto dedicato ai pneumatici che si chiama Roberto Gomme. Roberto, come sempre, fa un servizio straordinario, andate a scoprire, andate a trovare naturalmente Roberto. Tra l'altro, oltre ai pneumatici, fa anche un check-up completo alla vostra auto se ne avete bisogno, così prima di partire per le vostre vacanze siete sicuri che la macchina è bella a posto, a puntino, e potete viaggiare tranquilli e rilassati. Brondolo di Chioggia, Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme vi aspettano. Torniamo tra pochi minuti anche con le notizie dello sport.

0: 84. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
0: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
1: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
2: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
1: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
3: Questo è ferro allo stato di...

0: Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
1: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
1: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
1: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
1: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
0: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia,
2: 041 49 80 07.
1: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
0: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
3: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
4: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
3: Scopri di più su somit.it.
4: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
3: Affidati a noi.
5: Ce l'ho fatta!
6: Cos'è successo?
5: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
6: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
5: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo.
7: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
5: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
8: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
9: Amore, non siamo a teatro.
8: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
9: Tesoro, non sei a teatro.
10: Ah no? E dove siamo?
11: In qualche paradiso.
9: Ma siamo da Ceolin.
10: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
9: Pasticceria Ceolin.
8: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
12: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
13: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
9: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
12: L'adoro.
14: Tomato by Clodia, il

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena. L'estate ha voglia di musica.
2: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
3: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
4: Stay tuned, resta in ascolto. Tra poco su BCS Sport News.
5: Sport News.
4: Le

0: Drive Safe, mezzogiorno e 49, la bella musica di Radio VCS. Siamo in zona sport, quindi abbiamo un sacco di cose da raccontarvi, le ultimissime per quanto riguarda soprattutto il calcio mercato. Vi raccontiamo tutto in Sport News.
1: Sport News, Sport News, in collaborazione con Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica. Campello Motors, concessionaria Jeep, Fiat, Lancia, Abarth e Alfa Romeo, a Mestre e Padova. Impresa Slimar, specializzata in lavori marittimi, via Amerigo Vespucci 90, sottomarina. Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno. Ditta Z Scavi, dragaggi e opere marittime, via Marco Polo 197, sottomarina.
2: Multicostruzioni, a Chioggia, soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
1: Sport News, Sport News.
0: Le notizie dello sport stringono i tempi per il nuovo CT azzurro, il grande sogno è Guardiola. C'è stato un blitz tra l'altro venerdì, si è chiuso domenica sera, ma i contatti erano già iniziati da giorni. Paolo Maldini e Leonardo sono partiti per Barcellona per realizzare una missione sulla carta impossibile, ma anche le vie del calcio sono infinite, e allora i neo dirigenti della Nazionale Azzurra sono volati a casa di Pep Guardiola per convincerlo ad accettare una sfida difficile, la più complicata della sua strepitosa carriera, quella di sedersi sulla panchina dell'Italia e condurla verso i prossimi mondiali, quelli del 2030, ma nello stesso tempo anche stimolante, un progetto a 360 gradi che coinvolgerebbe il tecnico catalano e che riguarderebbe il rilancio di tutto il movimento azzurro. Guardiola, appena lasciato la panchina del Manchester City dopo 10 anni intensissimi, ha già detto più volte di volersi dedicare alla famiglia. Mentalmente non sento la mancanza di nulla, non penso che tra 2 settimane o un mese dovrò ricominciare tutto da capo, ma naturalmente può essere che il progetto azzurro stimoli le idee di Pep Guardiola, staremo a vedere. Parliamo intanto di calciomercato. La Juventus aspetta Kolo Muani, ma sta cercando anche delle alternative. All'inizio si era parlato appunto di Kolo Muani, ma la richiesta è davvero molto alta e per questo si sta vagliando anche il nome di Joshua Zirkzee, che ricordiamolo è rientrato nei radar della Juventus dopo aver giocato in Italia anche nel Bologna. Sulla carta la valutazione per Zirkzee è di 35-40 milioni e in Inghilterra sarebbero disponibili anche una formula del prestito se c'è l'obbligo di riscatto. Quanto allo stipendio, l'ex Bayern di Monaco guadagna 4 milioni di euro, cifra che rientra tra i parametri della formazione bianconera. Parliamo ancora di calciomercato e questa volta parliamo del Dibu Martinez, che sta meditando l'addio dopo la clamorosa e dolorosa sconfitta alla finale mondiale contro la Spagna. Martinez ha affidato ai social un messaggio per i tifosi dell'Argentina e ha lasciato aperti molti interrogativi per il suo futuro. Queste le parole del portiere dell'Aston Villa, finito da qualche settimana nei radar della Juventus. Ho sognato di riconquistarla, ho sognato di portarla in Argentina e di scrivere ancora una volta la storia. La verità è che il dolore è difficile da spiegare, non resta altro che riflettere su molte cose e vedere come andare avanti. E se per il momento è l'attimo di fare un passo indietro, mi dispiace tantissimo, ho dato il massimo per aiutare il mio paese e i miei compagni. Staremo a vedere se il Dibu Martinez arriverà in Italia praticamente con la sponda Juventus pronta ad accoglierlo. Era questa l'ultima notizia, vi abbiamo raccontato i fatti più importanti dello sport.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

numero uno nel 2000, tondo tondo, è proprio l'inizio del nuovo millennio. È partito con questo bellissimo grande numero uno. Cari amici, era l'ultima per oggi, era l'appuntamento con i ricordi, l'abbiamo fatto anche grazie.

0: perle, pietre dure e cristalli. Scegliete Gioielleria Bellarin, Viale Padova, Sottomarina. Siamo alla fine, vi auguro una buona giornata, ci si ritrova direttamente domani mattina dalle 9. Da un minuto abbiamo superato le 13, vi lascio con We Love 90, ciao!
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice,
2: dove sogni diventano realtà.
3: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
4: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
5: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
6: La Riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
7: Gran Sostanco, Eaton Beach.
6: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
7: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
6: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
7: Stabilimento Gran Sostanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
6: Gran Sostanco, mi piace.
8: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
9: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
10: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
9: E che ci mettono in coppa a pizza?
10: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
9: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
10: E i dolci? Non te scorda, assaggia pure quelli.
9: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
10: Facci d'ampress, I Gemelli Pizzaioli vi aspettano.
11: Una città. Chioggia.

Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Una spiaggia così ricca di servizi ed intrattenimenti da coinvolgere tutta la famiglia. Scopri il nostro fantastico parco divertimenti, adatto a grandi e piccoli con più di 20 attrazioni. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
4: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
5: Da Casa Mania trovi

0: 7 consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
1: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
2: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
1: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
2: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
3: Pizzeria da Leo.
4: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
3: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
4: Prenota 041 55 40 550.
3: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
4: Pizzeria da Leo,
3: la migliore.
4: Ma che te lo dico a fa?
3: Ma che te lo dico a fa?
5: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
6: Piazza Grande, grande intorno.
0: Il primo disco. Primo stereo, la prima dedica, la prima festa,

0: il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
1: 10 anni della nostra storia. We love 90.
2: Nel 1999 Britney Spears pubblica il suo primo album, all'interno una delle sue hit più famose, Baby One More Time. La Spears viene spesso ricordata per aver influenzato la rinascita del teen pop alla fine degli anni 90. We love

0: estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook.

0: Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
1: Bagni Lungomare. Dimmi quando
2: tu verrai. Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
2: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci. Dimmi, e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
3: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
1: Bagni Lungomare, lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
4: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
5: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
5: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
5: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
5: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
5: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
6: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
7: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
6: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
7: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
6: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
8: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Domenica 26 luglio, ore 21:15, Quartetto Albatros, musiche di Beethoven e Sostakovich, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 7 agosto, ore 21:15, Lumarini e The Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15, Tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per informazioni e prenotazioni 327 332 4469, sul web musicachioggia.it.
9: L'estate ha voglia di musica.
10: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
9: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
11: 10 anni della nostra storia. We Love 90.
12: Nel 1997 muore assassinato il famoso stilista italiano Gianni Versace. Viene freddato davanti alla sua casa di Miami con un colpo di pistola. A sparare è Andrew Cunanan. Nei suoi ultimi 3 mesi di vita, Cunanan, sotto l'effetto di droghe, uccise senza logici motivi 5 persone. L'epilogo fu il suo suicidio.
11: We Love

0: Radio BCS Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
0: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design. Strada Madonna Marina 325, Sottomarina. Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Centro Veneto Energie.
3: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Adesso vicino a te.
3: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
2: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
3: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
2: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
3: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
2: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
3: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
2: Telefono 041 82 34 187.
3: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
4: Finalmente ce l'ho fatta!
5: Cos'è successo?
4: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
5: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
4: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove

0: Immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
3: Mia nonna.
2: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
3: Mia nonna.
2: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
3: Facile! Ferramenta Sassariolo.
2: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, da lobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
3: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
4: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
5: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
4: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
5: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
6: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
5: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
6: Affidati ad un unico interlocutore.
5: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
7: Ristorante Locanda Sette Mari.
8: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
9: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
7: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
10: Città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

po' di tranquillità, a quest'ora del pomeriggio ci vuole un po' di relax. Dolcissima Olivia Dean ritorna, riapre, si ritorna in diretta dopo la pausa che va dalle 13 alle 14. Buon pomeriggio a tutti, salve. Aranciata, una

Scott, che negli anni ha saputo costruire un pubblico fedele e curioso. La 30ª edizione di Chioggia Effetto Notte, insieme al percorso parallelo, giovedì ci vediamo al museo, segna il ritorno di una tradizione che intreccia turismo culturale, scoperta del patrimonio cittadino e partecipazione popolare. A promuovere le iniziative l'associazione culturale La Bricola, che è sostenuta dall'amministrazione comunale e dalle realtà che animano la vita cittadina, Proloco, Consorzio Lidi di Chioggia, ASA, ASCOM. Il martedì sera resta dedicato alle passeggiate tra Calli e Campielli, con itinerari che cambiano di settimana in settimana e che includono la visita a rotazione delle chiese del centro storico. Poi il giovedì invece si aprono i musei, dal diocesano al civico di San Francesco, fuori le mura dal museo di zoologia adriatica Olivi alla collezione dei padri filippini, fino alla Santissima Trinità, Santa Caterina, alla Torre di Sant'Andrea. Chi desidera approfondire il ruolo dell'associazione può farlo attraverso La Bricola, mentre chi vuole esplorare la rete museale può partire da Museo Olivi. Il calendario di Chioggia Effetto Notte inizia naturalmente, è già iniziato e proseguirà fino al 25 agosto con una serie di appuntamenti tematici che vanno ad alternare curiosità, storia e narrazione urbane. Il 21 di luglio, cioè oggi, che è martedì, previsto il safari in città con golosità, con visita interna alla chiesa di San Domenico. Il 28 luglio sarà la volta di Sotto il segno del leone, con tappa alla cattedrale. Il 4 agosto Clugia, dove i luoghi si raccontano, e poi tantissimi altri appuntamenti per scoprire proprio le bellezze, insomma, della città. Le visite del martedì sono gratuite, mentre per il giovedì è previsto un biglietto ridotto, acquistabile direttamente alla biglietteria del museo. Per chi vuole seguire l'intero percorso, il calendario completo è disponibile anche tramite QR code sulla locandina, oltre che sulle pagine Facebook dedicate e sul sito del comune. Le prenotazioni si effettuano tramite Eventbrite, digitando La Bricola Chioggia, selezionando l'iniziativa desiderata. Buon divertimento quindi con Chioggia Effetto Notte. Bella questa di The Bauscia, si chiama Magnetic, Radio BCS. Io sono Monica Laurenti, buon pomeriggio ancora.

0: ci sentiamo tra pochissimo.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto di

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
4: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
3: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
5: Ah, che bello caffè, sulla Napoli stanno fa.
6: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
5: È una vera specialità.
6: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
7: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
8: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
6: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
7: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
6: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
9: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
10: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
9: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
10: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
9: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
10: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
11: È lo sport del momento, è il padel.
12: Claudia Piscina e Fitness
11: ha realizzato due campi dedicati al padel.
12: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
13: Claudia Lab.
14: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
12: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
14: 041 49 65 905.
15: Non lasciarli allo stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus. 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
16: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è Sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere. Dal 23 al 26 luglio, dalle 19, in piazza Todaro a Sottomarina c'è Buffalo Beer Street Food, musica e cibo di strada con proposte gastronomiche nazionali e internazionali, birrifici artigianali e dolci tipici.
17: Dal 23 al 27 luglio a Sant'Anna di Chioggia ti aspetta la Sagra di Sant'Anna, con stand gastronomici e spettacoli da non perdere.
16: Venerdì 24 in Corso del Popolo e Canal Vena, Candle Night, con spettacolari esibizioni di artisti.
17: Sabato 25, Comics and Cosplay, presso il Boulevard di Piazza Italia, centro pedonalizzato.
16: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere!
18: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Levante, siamo arrivati al 21 di luglio alle 2:30 del pomeriggio, alle 14:28 per la precisione. Ancora buona giornata e buon lavoro a chi magari ci sta ascoltando da poco. Radio BCS, siamo arrivati a Simply the Best, passaggio delle 2:30 anni 2000 con Ed Sheeran, Sing, subito dopo The Thing Things, Shut Up and Let Me Go, che sentiremo tra pochissimo. Naturalmente vi parlo di Carrozzeria Biasione, sempre un passo avanti in caso di incidente. Come sempre andiamo a ricordarvi che non avete nessun vincolo assicurativo, polizza stipulata con il vostro assicuratore che potrà costringervi, facendovi pressioni forzate, a riparare la vostra auto dal carrozziere convenzionato. Naturalmente nessuno vi può obbligare, voi potete portare a riparare la vostra auto dove volete. Carrozzeria Biasion, la scelta giusta, carrozzeria, gommista meccanica, noleggio e soccorso stradale. Naturalmente vi darà tutta l'assistenza di cui avrete bisogno. Carrozzeria Biasion ricorda che in caso abbiate bisogno del servizio di soccorso stradale, il carro attrezzi è gratuito se poi lasciate la vostra auto a riparare in sede. Carrozzeria Biasion, la trovate in via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia, sempre un passo avanti.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion, ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: I found the love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì.

0: tavola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
0: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
0: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
0: Dove sogni diventano realtà.
2: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
3: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli. Il posto dove hai sognato il tuo futuro.
2: Luxor Costruzioni.

0: il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
1: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
2: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
1: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
2: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
1: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
2: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
3: Tu conosci Milano Wine Bar?
4: Conosci i nostri cocktail?
3: I nostri aperitivi?
4: I nostri ricchi buffet?
3: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
4: Tuffati nella Milano Experience.
3: Il pomeriggio con cocktails e ricco buffet di carne e pesce al bancone.
4: La sera il ristorantino bistrò per assaporare le specialità della nostra cucina.
3: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
4: Viale Trieste, Sottomarina.
3: Aperto tutti i giorni dalle 15.30, i festivi dalle 9.30.
5: Milano Wine Bar.
6: Rooftop. Rooftop. Rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
7: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
6: Abbinali con

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

I like it, la Christine the Sunshine Band, per quanto riguarda Unforgettable, i grandi successi del passato con Gioielleria Ballarin, che come sempre ha delle grosse belle novità per voi, perché Gioielleria Ballarin vi aspetta con tantissime proposte per le vostre giornate al mare e per i vostri aperitivi al tramonto. Ci sono le bellissime collane

0: pure la linea io e te, è difficile scegliere tra la varietà di modelli, dai più semplici ai più eleganti, perle, pietre dure e cristalli e tanto altro ancora. Gioielleria Ballarina vi aspetta in Viale Padova Sottomarina, Gioielleria Ballarina, che trovate poi su Instagram, dove potrete naturalmente vedere tutte le belle novità che vi vengono proposte in questo momento. Ora esatta, 15:02, a tra poco.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice, logico.
1: La taverna di Nadia e Felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice. Logico.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
1: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
3: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
1: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
3: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 70 394.
1: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione. Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
4: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
1: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
4: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
1: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
4: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
1: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
5: Finalmente ce l'ho fatta!
6: Cos'è successo?
5: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
6: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
5: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo.
7: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
5: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
8: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
9: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
8: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bussolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
9: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
8: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
10: Attenzione! Importante novità per i proprietari di immobile ad uso turistico o affitti brevi.
11: È entrata in vigore la legge che obbliga ad installare rilevatori di monossido di carbonio e metano o GPL.
10: Come fare? Rivolgiti a Zambonin e installa un rilevatore garantendo la sicurezza dei tuoi ospiti e la tutela dei tuoi immobili.
11: Informati! Vai da Zambonin in via Venturini 139 a Brondolo di Chioggia. Telefono lo 041 49 14 00.
10: Per la tua sicurezza, scegli Zambonin.
12: Tomato by Clodia, il

0: pizze con 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il Tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

possibilità di diventare mamma a 57 anni, l'emozione più grande della vita. Arriva da Castellammare di Stabia, nel napoletano, una di quelle notizie che fanno bene al cuore. La storia di una coppia di genitori che, grazie ai passi da gigante fatti dalla medicina della riproduzione e della ginecologia, sono riusciti a coronare il sogno di diventare genitori grazie alla procreazione medicalmente assistita. Diventa mamma quindi a 57 anni, l'importante traguardo appunto che è stato raggiunto a Villa Stabia. L'equipe diretta dal dottor Alfonso Maria, ginecologo di Gragnano e specialista in medicina della riproduzione e medicina rigenerativa, era composta da diversi specialisti che hanno accompagnato la paziente non italiana durante l'intero percorso di procreazione medicalmente assistita e poi durante la gravidanza e il parto. Il dottore praticamente dirige una rete di 3 centri di procreazione medicalmente assistita in Italia, tra i quali il centro di Gragnano, dove alla fine dello scorso anno è stato effettuato il transfer embrionario che ha dato esito positivo e culminato in queste ore con la nascita del bambino. Anche il decorso post partum risulta regolare. La coppia di genitori ha espresso grande emozione e felicità per il raggiungimento di un obiettivo inseguito con determinazione, quindi una grande soddisfazione. Effettivamente ci sono coppie che magari hanno problemi a fare figli, ma soprattutto è una bella età questa, a 57 anni, grazie alla PMA, appunto, a questo sistema di procreazione medicalmente assistita. Questa donna insomma è diventata madre, il neonato in ottime condizioni di salute. Lo specialista: ogni percorso di infertilità è unico e richiede una strategia costruita su misura. Bene, ci fa piacere, tanti auguri quindi a questa mamma e al suo bimbo, e naturalmente complimenti all'equipe di questo Alfonso Maria Irollo, ginecologo di Gragnano. Andiamo avanti con Carol J.

0: bella cosa che ci sia, eh? Carol G, siamo arrivati ad Out Now, un momento dedicato alle novità con Planet Bike. Attenzione, super estate, super offerta da Planet Bike per quanto riguarda il mese di luglio, quello che rimane del mese di luglio, perché la, fammi vedere, la prossima settimana saremo anche alla fine di luglio, cioè venerdì. Non questo venerdì, il prossimo ancora sarà il 31 di luglio, entriamo ad agosto, mamma mia, l'estate che sta passando, ma ce n'è ancora, ce n'è. Allora, approfittatene, luglio e agosto, su tutte le bici muscolari da passeggio e sulle mountain bike da adulti e bambini, c'è un sconto speciale del 30%, ci sono solo 70 bici disponibili. Approfittatene di questa offerta imperdibile, Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, a Sottomarina. La nuova canzone di Blanco la sentiamo subito, si chiama Los Angeles.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto, ristorante pizzeria al solito posto, aperto tutto l'anno, via San Felice 4, Sottomarina, con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto, adoro!
3: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
4: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
3: Scopri di più su somit.it.
4: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
3: Affidati a noi.
5: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
6: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
7: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
6: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
7: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
8: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
7: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
8: Affidati ad un unico interlocutore.
7: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
9: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
10: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
11: Il ristorante pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
10: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
11: Dagli intramontabili piatti della cucina chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
10: Ristorante pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena, lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
11: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
12: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Runaway Lady Gaga. Allora, tra non molto accontenteremo anche Diego in 1, 2, 3, la musica la scegli te. Alle 15.45. Lady Gaga, questo è Runaway. Continuano gli eventi estivi a Sottomarina. Vi ricordo che da giovedì, dopodomani, arriva il Buffalo Beer Festival, il cartellone estivo.

astronomiche e tanto altro ancora. Il Buffalo Beer Festival rimarrà in Piazza Todaro fino a domenica e sarà aperto dalle 18.30 alle 23.30. Infatti lo scorso anno è stato un successo, insomma l'evento è piaciuto molto, a due passi dal mare, street food di qualità e birra artigianale, insomma ha avuto successo, quindi quest'anno si ripete. Per 4 giorni Sottomarina si trasformerà nel tempio dello street food su ruote grazie ai food truck selezionati che proporranno specialità alla brace preparate con ingredienti di prima scelta capaci di celebrare la tradizione culinaria del barbecue americano. Dopo la sagra del pesce, infatti, l'estate di Chioggia continua con questo appuntamento molto atteso, il Buffalo Beer che torna per la sua terza edizione in Piazza Todaro a Sottomarina. C'è Simply the Best dedicato agli anni 80, Big in Japan, Alphaville, subito dopo Tribute Pasadena's.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rividi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
4: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
5: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
6: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
7: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
8: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
7: inferriate, ringhiere,
8: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
7: portoni scorrevoli industriali,
8: strutture per parcheggi coperti modulari,
7: strutture e macchinari inox per littica,
8: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
8: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
9: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
10: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
9: Scopri di più su somit.it.
10: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
9: Affidati a noi.
11: Tu conosci Milano Wine Bar?
12: Conosci i nostri cocktail?
11: I nostri aperitivi?
12: I nostri ricchi buffet?
11: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
12: Tuffati nella Milano Experience.
11: Il pomeriggio con cocktails e ricco buffet di carne e pesce al bancone.
12: La sera il ristorantino bistrò per assaporare le specialità della nostra cucina.
11: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
12: Viale Trieste, Sottomarina.
11: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
12: Milano Wine Bar.
13: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo

0: il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
1: Tomato by Clodia, il

0: pizze con 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena. L'estate ha voglia di musica.
2: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
3: Ti prendo le mani.
2: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

in my soul. 15:49, 1, 2, 3, la musica la scegli te. Oggi Diego Maschetto ci segnala James Blunt, nato il 22 febbraio, io il 21. Lui è un po' più giovane però di me, è del 1974, ha 52 anni ed è un cantautore, musicista ed ex militare britannico. Dopo aver firmato un contratto con l'etichetta statunitense Castle Records, ha raggiunto notorietà internazionale nella metà degli anni 2000, arrivando in vetta alla classifica dei singoli più venduti negli Stati Uniti d'America con il brano You're Beautiful. Il suo stile unisce musica pop, folk, rock, melodico. Oltre a cantare, Blunt è autore e polistrumentista. Tra gli strumenti che suona vi sono il pianoforte, la chitarra, l'organetto e il mellotron. Bravo! Nel corso della sua carriera ha venduto 20 milioni di album e 23 milioni di singoli nel mondo. James Blunt, naturalmente non manca You're Beautiful del 2005, poi Diego ci richiede Bonfire Heart del 2013 per chiudere in bellezza con Beside You del 2023.

0: Questa si chiama Beside You. Anno 2023 per quanto riguarda James Blunt, James Hyler Blunt, noto come James Blunt. Oggi richiesto piacevolmente da Diego tre canzoni che abbiamo sentito: la bellissima You're Beautiful, Bonfire Heart e Beside You. Ciao Diego. 1, 2, 3, la musica la scegli te, torna domani, mercoledì 22 luglio. C'è Unforgettable con Ellie Medeiros a Bailar Calypso.
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
1: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Amor, era il 1987 con A Bailar Calypso ed era Ellie Medeiros, Unforgettable, con Falegnameria Padoani Stile e Design a vostra completa disposizione. Avete bisogno di assistenza, qualche serramento è da sistemare, chiamateli, contattateli. Avete bisogno di serramenti nuovi, passate di là per un preventivo gratuito. Noi vi consigliamo di rinnovare la vostra casa con i serramenti di Falegnameria Padoani Stile e Design, serramenti in vetro alluminio di altissima qualità con un sacco di nuove finiture di tendenza. Io vi saluto da Monica Laurenti, è tutto, buon pomeriggio, ma soprattutto buona estate, a domani, ci risentiamo alle 14, ciao a tutti, le 16 passate da 4 minuti, ciao.
1: Ristorante Il Gabbiano 2, l'estate

0: Piano 2, con ampia terrazza con aria condizionata, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
2: Hotel Real.
3: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
1: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
3: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
2: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10. Sottomarina.
1: Informati 041 49 26 21.
2: Hotel Real.
3: La magia di un evento nello scenario perfetto.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
2: Guida rilassato.
5: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
2: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
5: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
6: Boscolo, formazione d'eccellenza.
7: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
6: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
7: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
6: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
7: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
8: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
9: Mia nonna.
8: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
9: Mia nonna.
8: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
9: Facile! Ferramenta Sassariolo.
8: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
9: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
10: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio, direttamente da Napoli, la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
11: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
10: E che ci mettono in coppa a pizza?
11: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
10: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
11: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
10: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
11: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
12: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

Gianna Nannini e Marrakesh insieme su Radio Vices con American Ink, insieme fino alle 19 anche oggi Paolo De Grandis e Cinzia Riccieri che sta qua. Come state? Giornata calda questa nonostante la pioggia di

0: mare di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Estate bollente da Planet Bike.
3: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
2: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
3: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
2: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
3: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
2: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, sottomarina.
3: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
5: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
4: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
6: Scegli sottomarina.

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
2: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
3: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
4: La riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
5: Gran Sostanco, Eat & Beach.
4: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
5: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
4: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
5: Stabilimento Gran Sostanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
4: Gran Sostanco, mi piace.
6: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Domenica 26 luglio, ore 21:15, Quartetto Albatros, musiche di Beethoven e Sostakovich, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 7 agosto, ore 21:15, Lumarini e di Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15, Tu lo conosci Dante? 34 canti per tre attori, presso Monastero Santa Caterina. Per informazioni e prenotazioni 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it.
7: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Safe, eccola qua, la Ricceri. Dov'eri qua? Non ti ho vista dentro l'ufficio. Dov'eri?
1: Sei come dentro l'ufficio?
0: Ti eri chiusa dentro l'ufficio.
1: Ora arrivai,
0: hai capito? Patente fascisti.
1: Il rinnovo della patente facì.
0: Te l'hanno dato, facì. Te la stai inventando. Facì.
1: Perché io sì, in siciliano lo mastico fino ad un certo punto.
0: Però in mente
1: facetti,
0: facci, però è bello. Facci, c'è qualche siciliano che sta ascoltando, scusateci.
1: Perdonatemi,
0: la nostra ignoranza.
1: Sì,
0: allora
1: sì.
0: Ne parliamo dopo di questo.
1: Ne parliamo dopo perché è interessante l'argomento. Vai. Adesso però, tra pochissimo, avremo modo di sentire due successi degli anni 90 grazie a Simply the Best e grazie a Roberto Gomme, che vi ricorda di andare a fare un controllo completo della vostra macchina, anche perché ci sono in offerta, cioè offerte sulla manutenzione sui taglianti dell'arica.
0: Tranquilla, tranquilla.
1: Sono appena arrivata e ancora devo connettere.
0: Tranquilla, passa.
1: Mi connetto? Sono connessa, vado. Offerte, dicevo, sui tagliandi e le cariche dell'aria condizionata. Quindi non aspettate l'ultimo momento. Roberto Gomme vi aspetta all'interno di Carrozzeria Biasioni in via Venturini a Sottomarina.
0: Mi sento di chiedervi scusa già da adesso. Cioè, prima che venga commesso il reato.
1: No, adesso mi sono ambientata, diciamo. Mi sono ambientata.
0: Va bene, ascolteremo gli anni 90, Belinda Carlisle, ma anche Freddie Mercury.
2: Radio BCS. Simply the best. Simply the best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the best, 30 anni di successi. Simply the best 90 90

0: noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate. Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Scopri la zona Dog Beach Astoria, dedicata ai tuoi amici a quattro zampe. Potrai noleggiare uno spazio riservato a te e al tuo cucciolo per godervi il sole estivo in completo relax. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria. Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
2: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
0: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
2: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
0: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
2: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
0: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
3: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari. Via Pirandello 1, Porto Viro. 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
3: L'estate ha voglia di musica.
4: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
5: E incominciano le ferie quando torno al mio paese.
3: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: piaceri, guarda qua, guarda queste lettere, cos'è questa?
1: C.
0: Bene, una I, cos'è questa?
1: M.
0: Una F, va bene, cos'è questa?
1: A.
0: No, cos'è questa?
1: D.
0: No, è la porta per uscire, vada pure, vai, quella là in fondo, vesca. Cos'è successo al tuo rinnovo di patente? Attenzione, perché se sentono, ti richiamano, dicono, mi scusi, siamo sbagliati, iniziano ad andare pesante.
1: Ne avevamo già parlato, in effetti, perché chiaramente non è il mio primo rinnovo, e neanche il tuo, però funziona sempre così. Tu entri, allora c'è una classe, poi sai dove fanno le lezioni per la scuola guida, no? Piena di persone, ti chiamano.
0: No, io no.
1: Ah, sì, da me sì, hanno preso, si vede, tanti appuntamenti, è arrivato il dottore,
0: quindi davanti
1: l'oculista.
0: Davanti a tutti.
1: Io ero seconda, diciamo, quindi mi chiamano, no, davanti a tutti, entri da in un'altra porta.
0: Ah, ho capito.
1: Ecco, c'è l'oculista e ti dice, si copra l'occhio, ma neanche buongiorno, si
0: nemmeno
1: copra l'occhio.
0: Nemmeno quale.
1: No, si copra l'occhio. Cos'è?

0: CMADPE. Ok, 35.
1: Euri.
0: Euri.
1: Grazie, d'altro. Arrivederci.
0: Arrivederci, avanti un altro. Ma non guardava neanche che io avessi detto.
1: Col ditino.
0: Giusto.
1: Probabilmente ti ha visto, ti ha visto.
0: E ha detto, questa ci vede benissimo.
1: Questa vede benissimo, lasciamo andare. Questa qua, questo, ma sei andata così con il seno che si vedeva così?
0: Ma cosa
1: così
0: dici?
1: Scollata così?
0: Ma non, le gonne non sono corte, scollata.
1: Corte così sei andata?
0: Non sono scollata.
1: Dico, ti dico io che ti ha lasciato andare.
0: E quindi ho lasciato ciecato lui, casomai. Io ci vedo benissimo.
1: Adesso vuoi andare là, dottore? Cos'è questo?
0: Ci vede, dottore?
1: No. Va bene, tutti quelli
0: abbiamo quali... sbagliato mestiere, questo volevo dire, Paolo.
1: Dobbiamo fare i comici, altro che. Va bene, buona, che ne so, buona patente. Chi sta facendo la patente adesso sta facendo la revisione o tutto quello
0: il
1: che
0: rinnovo,
1: il rinnovo più che revisione, quindi sappiamo che magari può essere complicato talvolta studiare, eccetera eccetera, però in questo caso
0: quando chi la fa proprio, vabbè,
1: quando l'avete fatta poi
0: cosa,
1: le cose
0: sì.
1: sono molto più semplici, però se la ritirano, rifare tutta la patente è un problema.
0: Mamma mia, per carità.

0: Era Bob Vidal, ma tu vivi in vacanza da qualche parte, Cinzia? Ma proprio 000?
1: No, no, ancora non so esattamente dove, ma sai che tu lo sai, sì, perché te l'ho detto varie volte, che sì, mi manca la costiera amalfitana. E
0: non l'hai mai vista?
1: No, ed è un mio desiderio, quindi prima o poi ci devo andare.
0: Perché è una meraviglia, veramente una meraviglia, aspettando, attendendo le vacanze della ricerca. Sì.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: Io me la ricordo sta canzone, me la ricordo, per me non è, no, non era nell'89, era 79 probabilmente, ragazzi, qua ci sono sbagliati una 7, un numero sul nostro computer. Nell'aria c'è Umberto Tozzi, mi ricordo perché ero piccolissimo, piccolo, insomma ero piccolo, avevo 11 anni e si andava a mettere, anzi 12 anni, e si andava ad ascoltare nel jukebox d'estate.
1: Sì.
0: Per me questa canzone è proprio.
1: E io invece, non so, sì, sono stata tra virgolette segnata da questa canzone, perché quando, sai, c'è quella cosa che a volte senti nell'aria, appunto la presenza tra virgolette di una persona, o ti ricorda qualcosa, un profumo, eccetera, e mi viene sempre in mente questa canzone. Per cui me la canticchio spesso io tra me e me, mi ha proprio
0: segnata. Carina, questa canzone è proprio carina. È del, allora, data di uscita 1984, ma per me è Stella Stai.
1: Sì, sì, no, dell'84 è giusto, non dell'89.
0: Sì, era
1: però.
0: Stella Stai, che invece era la canzone degli anni 70.
1: Prima ancora.
0: Sì, sì, primissimi, a metà cavallo tra il 70 e l'80, era un'altra canzone. Va bene, invece parliamo adesso del nostro compagno di viaggio, in questo caso Gioielleria Ballarin, che si trova in Viale Padova Sottomarina, che vi aspetta con tantissime promozioni per le vostre giornate al mare, per i vostri aperitivi al tramonto. Allora abbiamo Comete gioielli in argento e pietre naturali a partire da 68 euro, quindi bracciali e collane firmate, o come per esempio linea io e te. È difficile scegliere tra la varietà di modelli che propone: perle, pietre dure, cristalli. Andate a sbirciare, se volete saperne di più, sul profilo Instagram Gioielli Ballarin, per restare sintonizzati alla radio, ma anche su tutte le coloratissime novità in arrivo. Un saluto a Stefano e Karin.
1: Ok, fino agli orologi, sono le 17.
2: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
3: Buono!
2: Filetto di orata.
3: Adorabile!
2: Calamaretti serviti sul letto di

0: Legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Eti Service. Impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
0: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
3: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
0: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
3: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
4: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
5: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
4: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
5: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
4: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina. 041 55 00 459.
5: Agenzia Marina Immobiliare. La tua casa ti aspetta.
6: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
7: Guida rilassato.
8: Affidati a Bergo.
6: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
7: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
8: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
6: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
9: Bagni Lungomare.
10: Dimmi quando tu verrai.
11: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
9: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
12: Ci trovi tanto divertimento.
11: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
9: Passa a trovarci.
12: Dimmi, e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai a la sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
13: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
12: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
14: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è Sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere. Dal 23 al 26 luglio, dalle 19, in piazza Todaro a Sottomarina c'è Buffalo Beer Street Food, musica e cibo di strada con proposte gastronomiche nazionali e internazionali, birrifici artigianali e dolci tipici.
15: Dal 23 al 27 luglio a Sant'Anna di Chioggia ti aspetta la Sagra di Sant'Anna, con stand gastronomici e spettacoli da non perdere.
14: Venerdì 24 in Corso del Popolo e Canal Vena Candle Night, con spettacolari esibizioni di artisti.
15: Sabato 25, Comics and Cosplay, presso il Boulevard di Piazza Italia, centro pedonalizzato.
14: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere! Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio, direttamente da Napoli, la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
15: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
14: E che ci mettono in coppa a pizza?
15: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
14: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
15: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
14: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
15: Facci Tampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
16: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: Chioggia sottomarina, bandiera blu ormai da diverso tempo, non gliela strappa nessuno, una spiaggia meravigliosa non solamente per l'acqua che magari non sarà quella della Sardegna o delle Maldive, ma è pulita ed è, siamo in mezzo a tanti fiumi ragazzi, ricordatelo, e le strutture sono a livello veramente pazzesco. Poi ci sono delle spiagge tra tutte quante che, anzi tante spiagge, la maggior parte, che la cultura e l'integrazione fanno un cavallo di battaglia. In particolar modo Cinzia, io direi di spendere due parole per la storia.
1: Certo, diciamo che inclusività e a storia è un binomio che ormai conosciamo da anni. Sì. E quindi c'è un evento di presentazione del turismo sociale inclusivo nel Veneto che si terrà proprio alla storia martedì 28 luglio, quindi martedì prossimo a partire dalle ore 18. Ci saranno i saluti istituzionali, poi la presentazione delle iniziative realizzate nell'ambito del progetto, proiezione di video delle attività ludico-sportive, poi delle consegne delle attestati ai ragazzi e poi anche consegna di targhe di riconoscimento del titolo di azienda inclusiva. E poi il buffet, attenzione, non può mancare.
0: Ricordiamolo che quando si parla di appunto di inclusività, proprio la Regione Veneto fa sempre affidamento sulla storia. Noi ci arrivano tantissime pubblicità, tantissime informazioni e la storia, come dicevamo in precedenza, è sempre in prima fila. Ci sarà un motivo, insomma, perché questo avvenga, perché vuol dire che la spiaggia è grande e perché hanno un grande cuore, insomma, Fabrizio e tutta la family. Bravi, complimenti per quello che state facendo, veramente complimenti.
1: E questa canzone ci sta benissimo, L'amore è Elisa.

0: connessione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
0: Presenta Out Now.

aveva musica in sottofondo ultimo in questa canzone qua, non riesco a capire se aveva musica o era tutta voce. Ultimo, Quando dorme la città, la sua ultima canzone, o prima canzone uscita dopo il suo mega concerto. Grazie a Planet Bike, tutto il concerto intero, grazie a Planet Bike, super estate, super offerta, luglio e agosto, tutte le bici muscolari da passeggio e sulle mountain bike da adulti a bambini. Super sconti del 30%, solo una settantina di bici disponibili, sicuramente molto meno adesso. Approfittate dell'offerta imperdibile Planet Bike in Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina.

0: 74. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
2: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
1: È una vera specialità.
2: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
3: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni. Oppure concediti una pausa di intenso piacere.
4: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
2: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
3: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
2: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere. Se non è buono, che piacere è?
5: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
6: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
6: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
0: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
7: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
8: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
7: inferriate, ringhiere,
8: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
7: portoni scorrevoli industriali,
8: strutture per parcheggi coperti modulari,
7: strutture e macchinari inox per littica,
8: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
8: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
9: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
10: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
9: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
10: Dagli intramontabili piatti della cucina chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
9: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
10: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
11: Regola 1. Con Take and Drive by Campello Motors. Se cambi idea, non paghi pegno.
12: Acquista!
11: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
12: Guida!
11: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
12: risparmia!
11: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
13: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
11: Con Take and Drive vinci sempre tu.
13: Solo da Campello Motors a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
0: Il primo disco.
14: At first I was afraid.
0: Il primo stereo. La prima dedica.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Sai che per lanciare adesso dei film qualcosa si utilizza qualsiasi metodo, è presente qualsiasi metodo. Hai presente l'attore James Franco, che è stato anche sì. candidato all'Oscar? Lui ha fatto diversi film molto interessanti, anche nei panni del cattivo, penso sia uno dei primi cattivi della nuova evoluzione dell'uomo ragno, per intenderci. Insomma, lui da diverso tempo non si faceva più sentire, ha sempre avuto i social e li ha sempre usati molto poco, veramente molto poco. Di colpo si fa vedere, ti racconto questa storia così velocemente, si fa vedere dei social preoccupato molto e dice: guardate che ci sono delle cose che succedono intorno a casa mia che non riesco a capire, ci sono delle cose gravi, farò sapere tutto il 13 luglio, vi dirò tutto quello che succede. Questo inizia i primi di giugno, poi fa un altro video all'incirca con la stessa maglietta e dice: sono veramente preoccupato, vi faccio vedere. Gira un computer e fa vedere che c'è un volto, qualcosa che nel suo giardino compare e scompare, sembra il volto di un marziano, occhi grandi, proprio sei grigi, eccetera eccetera. Insomma, la gente inizia a diversi in due: questa qua è una promozione, questa qua invece sta scherzando. Ma invece c'è chi diceva dalla parte, diceva: guardate che questa è veramente, perché uno non è uno che fa così, non era di diverso tempo, non fa un film, insomma, mia tua va avanti un periodo di tempo, poi alla fine fa un video in cui il marziano è in casa e lui va e lo combatte, eccetera. Alla fine si è capito,
1: tipo Ghostbusters,
0: non è Ghostbusters, ma praticamente c'è un film che è stato girato l'anno scorso ma credo non sia ancora uscito, si chiama Love Meets in the Sunshine, che è la storia di un uomo malato terminale e di un compagno riluttante alla ricerca di un medico, probabilmente reale, forse sì, forse no. In questo film è anche protagonista Gene Simmons, che è la lingua lunga dei Kiss, hai presente il Demon, che comunque ha fatto anche l'attore a suo tempo. Quindi alla fine tutti i fan che iniziavano a seguire come fosse una telenovela sta storia lunga, alla fine non era altro che la promozione di un film che doveva uscire.
1: Chiaro.
0: Però il marziano nel film non c'è, quindi lui ha detto alla fine,
1: l'ha fatto per attirare,
0: a sto punto attiravo l'attenzione
1: ancora peggio.
0: Sì, ma sai quando si è capito che comunque era la storia, perché al limite così era anche fatto non bene per niente, però insomma qualcosa si poteva. E quando tutti gli attori del film tranne Jane Simmons sono entrati in casa a dire: beh dai, troviamo, ti diamo una mano a trovare sto marziano, e lì abbiamo capito insomma che la cosa non poteva essere che questa.
1: Che idea una.
0: Ma si potrebbe fare un bello spot, vi racconto cosa succede.
1: E poi adesso con l'intelligenza artificiale si potrebbero fare cose anche veramente fatte bene,
0: che non si riesce nemmeno a capire quando è l'intelligenza artificiale e quando no. Sei l'intelligenza artificiale? In questo momento sei l'intelligenza artificiale?
1: Potrebbe essere. Chiedimi qualcosa.
0: Qualcosa? Te l'hai fatta?
1: Qualcosa, bello.
0: Andate in tilt.
1: C'è l'appuntamento con Simply the Best ora. Sentiamo due canzoni degli anni 2000, in negrita del 2009 con Gioia Infinita, abbiamo fatto anche la rima, e poi del 2013 Pharrell Williams con Happy.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia. Logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice. Logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice. Logico.
1: La taverna di Nadia e Felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice. Logico.
3: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
4: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
3: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
5: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
3: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
6: Ideare, ideare, ideare, dare forma alla materia, creare delle opere uniche, crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
7: Boscolo, formazione d'eccellenza.
8: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
7: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
8: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
7: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
8: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
9: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Domenica 26 luglio, ore 21:15, Quartetto Albatros, musiche di Beethoven e Sostakovich, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 7 agosto, ore 21:15, Lumarini e The Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15, Tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per informazioni e prenotazioni 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it.
10: Non lasciarli allo stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 540 274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
11: L'estate ha voglia di musica.
12: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
11: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: canterai.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni.
2: Mamma mia, sto pezzo
1: no,
2: finale.
1: Ah no, io
2: sopporto.
1: Rido perché si è sentita la tua sedia che scricchiola.
2: Sto finale qua, vai.
1: Scricchiola tutto in questa radio. Sentite scricchiola. Il microfono.
2: Scricchiola.
1: Anche il microfono. Stavolta
2: sentire,
1: non scricchiola.
2: Fai sentire.
1: Ecco.
2: Ah, sembra la casa dei morti viventi qua sembra.
1: Vai. Ci sono i fantasmi. Volevamo fare la pagina Spetagules perché ci sono un sacco di notizie particolari, ma non so neanche da dove cominciare, Paolo.
2: Quello che vuoi tu, io ho due notizie. Non so, una è pettegolezzo, un po' lunghina.
1: No, fai il riassunto.
2: No,
1: mi raccomando.
2: Riassunto. Faccio un riassunto, ma tengo solo quella.
1: Ah, ok. Allora
2: tu vai con tutto quello che vuoi. Tutte le altre.
1: Allora,
2: vai.
1: Velocemente.
2: Vai.
1: Velocemente una nuova coppia che io assolutamente non conoscevo ed è una coppia veramente strana e particolare ma bella, mi piace. Berrettini e Peggy Goo. Ho visto lui che segue lei quando lei suona nelle discoteche, che se la balla lui, bello bello, e lei segue lui quando fa le partite e quindi va a vederlo. Io non la sapevo questa cosa.
2: Un mesetto che se ne parla.
1: Ah, io non lo sapevo. Non hanno confermato, però insomma si vede.
2: Sì, a Parigi
1: c'è qualcosa.
2: Lei lo seguiva a Parigi. Quando Berrettini ha giocato il Roland Garros lo seguiva. Poi
1: bello,
2: cos'hai? Vai avanti
1: bello.
2: Un paio, dai, dillo un paio.
1: Poi, beh, parliamo di Silvio, che ormai se n'è andato da tre anni, Silvio Berlusconi.
2: Già tre.
1: Tre anni, oh, sì.
2: Okay,
1: sì. Eh sì, già tre anni, caspita. Marta Fascina si è tatuata un'immagine di Silvio, ma non solo di Silvio, di lei e Silvio, quindi un'immagine, una foto, sull'avambraccio sinistro. E io ho visto il tatuaggio, ho ricercato le foto. Lui non è che è molto somigliante.
2: Cioè, se c'hai i baffi,
1: però...
2: i capelli lunghi, non è Silvio.
1: No, cioè, si vede che è lui, però va bene.
2: Va bene, ti do io questa qua, parliamo di Ballando con le Stelle. Tu sai che la Lucarelli
1: non c'è più,
2: no, quantomeno si è preso un periodo di pausa perché conduce l'Isola dei Famosi. Al suo posto ci sono due nomi che circolano: Barbara D'Urso e Simona Ventura. Una delle due dovrebbe farlo. Mentre
1: D'Urso,
2: per quanto riguarda la giuria, ancora gli sta parlando, Ivan Zazzaroni dovrebbe non esserci più. Al suo posto gli faceva il nome di Adriano Panatta, il che non è proprio così. Panatta ha detto: ma state scherzando.
1: Però sarebbe simpatico lui, perché lui
2: Panatta
1: è veramente
2: sì,
1: ironico.
2: Lui è ironico e sa
1: Panatta.
2: Le cose.
1: Mi piace,
2: poi,
1: mi piace.
2: Alberto Matano dovrebbe passare invece a fare il giurato.
1: Ah, è sempre presente,
2: esatto,
1: comunque ormai da anni.
2: Con Carlo Smith e Guglielmo Mariotto. Sì. Fabio Canino invece ha degli impegni teatrali, ma rimane, quindi si fa invece il nome di chi potrebbe prendere, non so, il posto di Matano invece. Sai che è seduto sempre un po' di sparte.
1: Sì, un altro ruolo, diciamo.
2: Si fa il nome di Lucio Presta, che è l'agente dei FIP, e tutta franchezza qua non mi vede, non mi fa proprio impazzire.
1: Ma Mariotto invece rimane lì?
2: No,
1: sulla cadrega?
2: Sì, rimane lì, sempre in fondo a destra Mariotto.
1: Mamma mia, hai sentito ogni tanto le spara veramente grossissime.
2: Mentre si fa il nome di chi potrebbe partecipare come cantante, come ballerino, e c'è solamente una conferma che è ufficiale, già ufficiosa, ed è quella di Aurora Ramazzotti, che dovrebbe
1: come ballerino?
2: Sì, come ballerina.
1: Ah,
2: Aurora Ramazzotti, esatto, la figlia di Ramazzotti, che si è sposata da poco, che ormai sembra
1: lanciata
2: sì, per fare tutto questo, hai capito mai? Ma visto che parlavamo prima di Peggy Goo, ascoltiamo, ti va?
1: Sì, Cizia, molto volentieri,
2: qua.
1: La nuova canzone di Peggy Goo, e qua bisogna ballare.
2: Questa è carina, insieme a Ita Sar, si chiama Who Man.
1: Già la sai?
2: Sì, io la so.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: E dopo la canzone nuova di Peggy Gou ci abbiamo preso gusto con le canzoni da ballare, abbiamo ritrovato anche Basic Connection con Háblame Luna del 1987 e l'abbiamo riascoltata grazie all'appuntamento con Unforgettable in collaborazione con Falegnameria Padoane Stile e Design. Avete messo in sicurezza la vostra casa con un bel portoncino blindato? Se no, andate a vedere perché ce ne sono di tantissimi tipi e c'è sempre il preventivo completamente gratuito, quindi Falegnameria Padoan vi aspetta in via Madonna Marina, sotto Marina.
1: Esatta. Puntuali le 18.
2: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
3: Ah, sì! Well, I found a
2: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
3: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
2: E al ricevimento ci pensiamo noi.
3: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
2: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
3: Con ampio parcheggio e aria riservata ai bambini.
2: La casa di Alice.
3: Dove sogni diventano realtà.
4: Centro Veneto Energie.
5: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
4: Adesso vicino a te.
5: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
4: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
5: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
4: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
5: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
4: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza

0: 60 anni. Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
0: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
0: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
2: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
3: Tu conosci Milano Wine Bar?
4: Conosci i nostri cocktail?
3: I nostri aperitivi?
4: I nostri ricchi buffet?
3: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza.

0: assaggiare le specialità della nostra cucina.
1: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
0: Viale Trieste, Sottomarina.
1: Aperto tutti i giorni dalle 15.30, i festivi dalle 9.30.
0: Milano Wine Bar.
2: Il modo migliore di respirare.
0: Il modo migliore di climatizzare.
2: La silenziosità assoluta.
0: I consumi ridotti fino al 70%.
2: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
0: I migliori sul mercato.
2: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
0: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
2: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
3: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
4: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
3: E che ci mettono in coppa a pizza?
4: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
3: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
4: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
3: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
4: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
5: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: che parteciperà, dicono, a Sanremo, vuole vincerlo perché vuole andare all'Eurovision Contest.
1: Cioè, lei ce la vedo, lì ce la vedo, sinceramente.
0: Ce la vedo, facciamola vincere, così la mandiamo.
1: Facciamola vincere.
0: Solo per quello, non perché faccia una bella canzone.
1: A te questa non piace?
0: No, mi piace molto, devo dire.
1: Però questa canzone no, me l'hai detto l'altro giorno, quando l'ho messa mi hai detto che hai messo.
0: Bevevi quando te l'ho detto. Tu lo sai che sono un fan di Luana, che abbiamo in linea adesso. Ciao Luana.
2: Ciao, ciao
1: Luana.
0: Sono fan di Luana perché mi piace.
1: Ti ha fatto l'autografo?
0: No, sto lavorando, Cinzia. Stai ferma. Perché mi piace quando lei con l'indice e con l'altro indice rompe la noce di cocco. La mette così e fa trrr, la rompe.
1: Ma veramente fai così, Luana?
2: Oddio,
0: no, perché lei è una personal trainer, tutto muscoli, cioè lei tutto quello che prende rompe, capito? Ciao ragazzi, il microfono lo distrugge, infatti l'abbiamo tenuta a distanza perché se viene qua ci fa male, quindi stai lì Luana.
1: Luana, ciao.
2: Ciao,
1: tanti auguri.
0: Sai che non sentivamo Luana da 5 anni.
1: Ma veramente?
0: Dal 2021.
1: Come mai? Vedere. Che cosa hai fatto in questi 5 anni, Luana?
0: Andata a letto presto.
2: Oddio, non lo so. Beh, ho aperto la palestra, sì, ho la mia attività.
1: Caspita, ci sono un sacco di notizie che ci devi raccontare allora. Come va? Sì. Come va questa avventura?
2: Sì, bene, benissimo, sono contentissima, è la mia passione.
1: Sì, quindi un sogno che si realizza, immagino.
2: Esattamente.
0: Quando è che hai fatto l'ultima gara per i muscoli, come si chiama?
1: Miss Bikini, penso tu faccia, no?
2: Sì, esatto, beh, stiamo parlando del 2018, l'ultima gara. Sì.
0: Prima del Covid. Invece abbiamo visto le tue foto in moto, sei anche una motociclista.
2: Fantastico, avete proprio spiato, sì.
0: Ma no, ma mi è venuto fuori questa foto.
1: Avete spiato, è brutto, Luana. Avete
0: ma no, noi controlliamo sempre per fare delle domande, quantomeno.
1: Senti, e quindi sei un motociclista?
2: Sì, esatto. Poi ecco, ho sviluppato altre passioni, tra cui appunto la moto, insomma, sempre tante cose, però sportive, divertenti. Poi a me piace viaggiare anche, quindi la moto unisce sia l'adrenalina che la guidi, sia la montagna, insomma il girare anche fuori dall'Italia.
1: Certo, qual è l'ultimo viaggio che hai fatto, Luana?
2: Beh, ad aprile sono andata in Corsica e Sardegna.
1: Mica male.
2: Una bellissima avventura.
0: Le isole. Senti, poi parlando del tuo mestiere, del tuo lavoro, che è personal trainer, che credo sia il lavoro principale, giusto?
2: Esattamente, sì.
0: Chi sono i clienti che vengono da te? Sono più uomini, più donne, uomini di una certa età, donne di una certa età? Chi viene? Chi è il tuo cliente tipo?
2: Beh, il mio cliente tipo sicuramente è il cliente neofita, perché comunque si rivolgono a me molte persone che non hanno neanche mai fatto nessun tipo di attività fisica, quindi magari piuttosto che andare in una palestra vengono nel mio studio, che è proprio uno studio personal training one to one, quindi lavoro solo con una persona e si sentono seguiti, insomma si riesce a fare un percorso molto personalizzato.
0: Ma quando vengono i mariti, le mogli che vengono a vedere chi è il personal trainer, glielo dicono al marito? Oh, dove vai? Vieni qua, guardiamo la partita insieme. Capita delle volte.
1: Capiterà, sì, immagino.
0: Ci ridiamo un pochino su.
1: Guarda, se la ride sta zitta, senti come tace.
0: Mamma mia,
1: taci.
0: Luana, senti, come passerai invece questa giornata?
2: Stasera si festeggia a casa con la famiglia, il fidanzato, e poi il weekend si fa festa.
0: Ma tu
1: festa
0: fai,
1: ma sgarro, Luana, sgarro.
2: Sì, anche questa sera la torta.
1: Ah, brava, ci vuole anche quello, ci sta.
0: Con mezz'ora di palestra ha fatto tutto, a me e te ci servono dei giorni. Parla per te.
2: Quando sai gestire un po' il tutto di allenamento, poi
1: sì,
2: non hai neanche tanti pensieri, ecco, quando fai lo sgarro. Tra l'altro anche quello che insegno io poi ai miei clienti.
0: Immagino, io ti credo che togliere tutto dalla vita sia sempre sbagliato, però centellinare magari si
1: basta
0: può fare.
1: Basta poi ritornare sui binari e si può fare.
0: Luana, sentiti, non ci sentiamo tra 5 anni, eh?
1: No, no, no, non abbandonarci, Luana.
0: Prossimo anno ti rimandiamo ancora l'invito. Nel frattempo ti auguriamo buon pomeriggio e tanti auguri.
1: Ciao. Grazie. Luana, ancora tanti auguri.
0: Ciao, auguri,
2: buon
0: un abbraccio.
2: Pomeriggio.
1: Ciao, ciao a te.
0: Ciao. Ciao.

0: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
1: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
0: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico sotto Marina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
3: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
2: Scopri di più su somit.it.
3: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
2: Affidati a noi.
4: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
5: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
4: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
5: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
6: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
5: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
6: Affidati ad un unico interlocutore.
5: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
7: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
8: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
7: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
8: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
7: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
8: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
9: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
10: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
9: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
10: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
9: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
11: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
12: È il Select Terrain, è impostato su fango e sabbia.
11: Ah certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
12: Sì sì, come no.
13: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero in caso di permuta o rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
14: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
15: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere. Dal 23 al 26 luglio, dalle 19, in piazza Todaro a Sottomarina c'è Buffalo Beer Street Food, musica e cibo di strada con proposte gastronomiche nazionali e internazionali, birrifici artigianali e dolci tipici.
16: Dal 23 al 27 luglio a Sant'Anna di Chioggia ti aspetta la Sagra di Sant'Anna, con stand gastronomici e spettacoli da non perdere.
15: Venerdì 24 in Corso del Popolo e Canal Vena, Candle Night, con spettacolari esibizioni di artisti.
16: Sabato 25, Comics and Cosplay, presso il Boulevard di Piazza Italia, centro pedonalizzato.
15: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere!
17: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: l'ultima mezz'ora insieme, ci arriveremo con Madame, Mamma non Mamma, poi l'appuntamento con Silvia De Vesta. Prima però parliamo di Carrozzeria Vision, che vi ricorda che nessun vincolo assicurativo a polizza stipulata con il vostro assicuratore potrà costringervi, facendovi pressioni forzate, a riparare la vostra vettura dal convenzionato. Invece no, nessuno vi può obbligare, siete liberi di scegliere il vostro carrozziere, non vi è nessuna problematica poi per i pagamenti dei sinistri o per penali varie che vi comunicheranno. Noi vi consigliamo Carrozzeria Biasion, la carrozzeria con i suoi molteplici servizi come carrozzeria, gommista, meccanica, noleggio e soccorso stradale. Vi darà tutta l'assistenza Biasion di cui avete bisogno, dalla consulenza per un sinistro alla stipulazione di una richiesta danni, perché da Biasion il cliente è sempre la priorità. Se poi, a proposito di soccorso stradale, non lo volete pagare, è normale, lasciate lì l'auto ad aggiustare e non lo pagate. Biasion si trova in via Padre Emilio Venturini 274 a Sottomarina. Carrozzeria Biasion, sempre un passo avanti.
1: Ed ora spazio a due successi degli anni 80, inizio proprio degli anni 80, 1980, Tondo Tondo i Queen, fine 1989, Holly Johnson.
2: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion, ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia.
3: Simply the Best, 30 anni di successo. Simply the Best, 80.

0: Simply the best. Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
2: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
3: Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Pizzeria da Leo.
2: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
1: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
2: Prenota 041 55 40 550.
1: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
2: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo.
1: La migliore.
2: Ma che te lo dico a fa?
1: Ma che te lo dico a fa?
0: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: Tu conosci Milano Wine Bar?
4: Conosci i nostri cocktail?
3: I nostri aperitivi?
4: I nostri ricchi buffet?
3: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
4: Tuffati nella Milano Experience.
3: Il pomeriggio con cocktails e ricco buffet di carne e pesce al bancone.
4: La sera il ristorantino bistrò per assaporare le specialità della nostra cucina.
3: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
4: Viale Trieste, Sottomarina.
3: Aperto tutti i giorni dalle 15.30, i festivi dalle 9.30.
5: Milano Wine Bar.
0: Rooftop, rooftop, rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
6: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.

0: Sai, questa canzone è stata molto criticata da chi vive al sud, questa canzone.
1: Da chi vive al sud?
0: Sì, ma ti
1: pensavo da chi vive al nord, perché magari no. Dicono ma parlate del sud.
0: No, è stata criticata proprio dal sud, perché questa canzone, se la ascolti bene, ha un testo che dipinge quelli del sud con ancora le vecchiette sedute fuori dalla porta ad aspettare, con le feste se non vai da tutti i parenti.
1: Ma è così.
0: Ma è un luogo comune che sono
1: ma
0: stanchi,
1: è vero.
0: Insomma, però sono molto stanchi che il
1: e
0: sud
1: non
0: venga.
1: E non c'è nulla di male, tra l'altro.
0: Però è come se descrivesse il Veneto sempre. Se ci andiamo a bere un bicchiere di cotto di vino, scoccerebbe anche a me. E dicono, insomma, l'hanno criticata. Senti, ti dico quello che è successo,
1: d'accordo.
0: No.
1: Parla delle feste del paese.
0: Però basta, non siamo tutti così, cioè non facciamo tutto un erba un fascio. Vabbè. E poi hanno detto, la Barancale ha fatto proprio una canzone da vendere, insomma, ha svenduto un pochino il sud. Ma non è la prima volta che sento e leggo queste cose, ma scritte proprio dagli influencer proprio del sud stesso. Vabbè, parliamo di Chioggia invece, andiamo al nord.
1: Sì, parliamo di Chioggia, ve lo ricordate? Il Mercatone 1 di Valli, caspita quante volte ci siamo andati e quanto trovavamo, perché insomma era veramente un mercato enorme, diciamo, un punto vendita enorme di qualsiasi tipo di cosa. Pensate, l'hanno chiuso nel 2013, sono già passati 13 anni, torna in vendita, quindi il Mercatone cerca un nuovo futuro, sono tanti quelli che danno dei consigli, si potrebbe fare questo, si potrebbe fare quello, comunque l'importante è che quest'area venga riutilizzata, anche perché qualche anno fa ad un certo punto era diventata veramente una discarica a cielo aperto, tanto che il sindaco era dovuto intervenire per ripulire un pochino l'area, poi l'ha fatto, hanno recintato il tutto ed è ritornata insomma agli splendori di una volta, però sempre con il mercatone chiuso, quindi vedremo che cosa ne faranno.
0: Tutti la vogliono, sono una pia in definitiva, tutti la vogliono, sono una prende.
1: No, adesso
0: ma era andata
1: c'è
0: l'asta però.
1: No, adesso c'è, non so come funzionano.
0: Vabbè,
1: queste cose.
0: Parliamo ancora una volta della Sagra del Pesce, sono state stimate 160.000 presenze in 8 serate, sarebbero state 10, però 2 c'è stato il brutto tempo, quindi circa 18.500, tra le 18 e le 20.000 persone ogni sera, ha confermato quindi la crescita e la forza di questa manifestazione, e quindi tutti contenti dal 10 al 19 luglio del 2026. Per il 2027 si vociferava, lo diceva anche Cinzia ieri, di avere qualche giorno in più, magari per arrivare giusto tondo tondo alle 2 settimane della serie, tanto un paio di giorni di brutto tempo c'è.
1: Sì, bisogna metterli in conto.
0: La problematica è legata agli altri eventi, e poi bloccherebbe il corso, bloccherebbe anche la visione di chi passeggia sul corso dei negozi sotto i portici, quindi porterebbe tanta gente, però
1: non tutti contenti, non anche tutti, in questo
0: non
1: caso
0: tutti, non tutti felici, ma insomma questa è la notizia, sono due così piccole pillole che riguardano la nostra città.

0: Allora Cinzia, che succede tra un po'? Però anche vai via, tu rimani qua.
1: No, rimango qua, noi ci salutiamo tra poco, ma poi arrivano Franco e la zia Patti.
0: Ah, quindi un'ora di con ospiti, tu non sai niente perché tutto
1: non so niente.
0: È al momento, tu non lo sai cosa succede.
1: Niente, Saccio. Zia Patti, tu sai qualcosa?
2: No, non so niente, non so niente.
0: No, ma per me non sa niente nemmeno lei. Nemmeno lei sa niente, altro che. Quindi ci arriveremo con un paio di canzoni alle 20. Nel frattempo vi rifilo questa che è la nuova di Anotr.
1: Vi rifilo?
0: Vi rifilo.
1: Di solito dici regalo.
0: Vi rifilo Silver Lines, che è molto bella. Senti carina questa qua.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: Simpsons del 1978, All Night Dancing, così si chiama
1: un po'
0: questa
1: prima,
0: canzone.
1: Questa canzone non è proprio del 78.
0: Ma oggi tutte le date il computer sballa.
1: Prima, è un po' prima, vabbè lo stesso.
0: Andiamo a vedere?
1: Vai avanti, mentre parli
0: dai,
1: guardo.
0: Dai, guarda che sono curiosa. Comunque siamo lì naturalmente negli anni 70 sicuramente. L'abbiamo ritrovata in Unforgettable grazie a Gioielli Ballarin. Attenzione perché da Gioielli Ballarin esplode il colore con l'estate, ci sono tantissimi gioielli per i vostri aperitivi, ma non soltanto, anche quelli da indossare in spiaggia, perché no? Ci sono le bellissime collane e i bracciali firmati come dei gioielli in argento e pietre naturali a partire da 68 euro. I colori sono azzurro, verde, rosa, blu, multicolor, insomma ce ne sono tantissimi. E poi c'è la linea Io e Te. È molto semplice ed elegante, qui parliamo di pietre dure e cristalli. Andate quindi da Stefano, Anna e Karin che vi aspettano in Viale Padova sotto Marina.
1: Confermiamo 1978, però sarà gennaio, quindi no, ma era 78, confermato. Appuntamento per quanto mi riguarda domani.
0: Anche per quanto mi riguarda alla fine io
1: sì,
0: rimango
1: però
0: qui,
1: tu rimani qua a fare compagnia, fai compagnia. Ciao ciao.
0: Puntualissimi sono le 19.
2: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
3: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
2: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
4: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
2: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041-400-500.
5: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
6: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
5: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
7: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
8: Finalmente ce l'ho fatta!
9: Cos'è successo?
8: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
9: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
8: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove

0: Otto Marina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
3: Amore, non siamo a teatro.
2: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
3: Tesoro, non sei a teatro.
4: Ah no? E dove siamo?
5: In qualche paradiso.
3: Ma siamo da Ceolin.
2: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
3: Pasticceria Ceolin.
2: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
6: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
7: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
6: L'adoro.
8: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
9: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
8: E che ci mettono in coppa a pizza?
9: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
8: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
9: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
8: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
9: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
10: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Papi, baila per me. Buonasera, signorina. Perché potrei dire signorina?
1: No, lei mi chiami signorina, grazie.
0: Ok, signorina, signora Patti, how are you?
1: I'm fine, thank you. Buonasera a tutti dalla zia Patti e da?
0: Da Franco. Da Franco. Ecco, come al solito, ad a giorni alterni, questa settimana cominciamo di martedì perché Patti, come abbiamo già detto settimana scorsa, è stata a Edimburgo.
1: Sì, sono andata a trovare il principesso con il kilt.
0: Fantastico, ecco. Meraviglioso. È andata, tra l'altro, diciamolo, eri ospite del King. Per
1: sì,
0: cui,
1: certo.
0: Ti ha ospitato nei suoi, nelle sue stanze
1: private.
0: C'era anche la vecchia moglie.
1: La moglie, sì, si è giocato a bridge con la moglie.
0: Tra l'altro ho letto che credo abbia festeggiato il compleanno qualche giorno fa. È arrivata a 80,
1: Ma va.
0: Te lo giuro, è arrivata a 80.
1: Ah,
0: arrivata
1: sì. 80. Sì, beh, sì, allora 80 se li porta bene la signora.
0: Beh, bisogna dire.
1: La regina se li porta bene.
0: Sai che cos'ha? Sai che cos'ha Camilla? Che è uguale a quando ne aveva 30.
1: Sì, sì.
0: Per cui a
1: 30. È nata vecchia, per cui adesso fa bella figura, veramente fa. Perché se 80 anni veramente
0: portati bene,
1: portati molto bene.
0: Sì. Il problema
1: non
0: era
1: li portava bene quando ne aveva 40, ma adesso.
0: Esatto. Sì. Che pettegoli,
1: mamma
0: che pettegoli. Pettegoli. Così diceva Benigni nel film Il piccolo diavolo. Allora, detto ciò, era Johnny Stecchino, Allora, detto ciò, noi siamo pronti per partire. Abbiamo cominciato con una canzone bellissima,
1: sì.
0: Una canzone di un genere che in Italia funziona perché le ragazzine più piccoline, e per ragazzine intendo tipo 11, 12, 13 anni,
1: sì.
0: Ok, anche meno,
1: anche meno.
0: È il K-pop.
1: Sì,
0: K-pop
1: sì.
0: Che è un genere che funziona molto, è un po' come l'hip hop degli anni 90, cioè che lo consideravano in pochi ma stava crescendo.
1: Sì.
0: Il K-pop è uguale, sta piano piano
1: ma
0: crescendo.
1: Piace anche a noi, piace, no?
0: Sì, sì, sì. Ah. E diciamo che è conosciuto adesso perché c'era la serie, credo la replicheranno anche a poco, su Netflix, legato alle Antrix con Demon Hunter, è diventato un successone mondiale, proprio planetario. Tutte le ragazzine lo conoscono, anche qualche ragazzino voglio dire lo conosce, e l'età media è molto bassa, però funziona. C'è tutta una musica, poi anche c'è il trucco K-pop, per cui c'è questo trucco, certo. Questo agghindarsi, diciamo, prepararsi in stile coreano, che con tutto il rispetto dico, cosa dobbiamo imparare noi italiani dai coreani, però funziona.
1: No, però c'è azzecca, come dicono a Roma. E comunque questa era Bibi Boompa.
0: Esatto, lei è una delle esponenti del K-pop, questo è un disco nuovo, è bello, non lo conosce nessuno, lo conosciamo solo noi, ma va bene lo stesso perché a me piaceva questa canzone.
1: Bravo,
0: poi è molto,
1: molto
0: estiva,
1: bello.
0: Quindi ci stava.
1: Sì.
0: Oh, detto ciò, abbiamo da cominciare col primo disco ufficiale di oggi, perché poi parleremo anche di quello che è il gossip dell'estate, o perlomeno alcuni dei gossip dell'estate, diciamo, mettiamola così, e poi tante altre cose che ci faranno da contorno da qui alle 8.
1: Va
0: okay?
1: Bene, Franco,
0: primo
1: vai.
0: Disco, primo disco di oggi, bello, bello.
1: Sì.
0: Poi magari uno dice, oh, sento con voi sempre le stesse canzoni. Sì, sì, perché ci piacciono, certo, regolare. Questo è Fulminacci.

0: si sente che sono in diretta e batto le mani, ma non devi fare questi scherzi qui. Non è bello, non è elegante.
1: No, maledetto passiamo, te, maledetto.
0: Passiamo per dei burini. A proposito di burini, sì. Dopo consigliamo un ragazzo che sì. ha un vasto seguito su Instagram ed è un ragazzo che posta delle cose in romano e lui fa per esempio la traduzione di una parola italiana come la dicono i romani.
1: Bellissimo,
0: è
1: stupendo.
0: Bellissimo. È un ragazzo, è veramente da seguire, già di suo ha tipo 100.000 follower, ok? Però è uno forte, poi dopo magari ne
1: sì,
0: parliamo.
1: Sì.
0: Volevo invece chiederti, sì. Metti caso che uno decida di andare in vacanza a Edimburgo, no? Dice, ma io quasi che a un certo punto che andiamo in vacanza a Edimburgo.
1: Sì.
0: Quali sono tre cose che consigli di Edimburgo e quelle tre cose che dici, cioè preparatevi che quelle proprio negative al massimo. Partiamo dalle cose brutte, dai.
1: Prima. Sì, le cose brutte, perché cose brutte ce ne sono molte poche in Scozia, perché sì. è una terra bellissima, veramente bella.
0: Scusami, ti chiedo sì. una cosa banale, sì. proprio stupida, ma veramente idiota, che solo io posso chiederti. Gli uomini hanno il kilt?
1: Sì, cioè, io ho fatto, non tutti, ma tantissime tanti. Persone. Io infatti in chiesa, sono andata dentro St. Giles,
0: sì.
1: Ho fatto la foto con questo signore con il gonnellino, ma lo mettono quasi tutti, insomma, almeno la domenica con
0: sì.
1: i calzettoni. Sì, con i loro
0: sì,
1: calzettoni,
0: sì.
1: magari con gli anfibi, che sono un po' più fighi, quelli i ragazzi più giovani.
0: Sì.
1: E no, ma proprio ci tengono.
0: Sì. Ma hanno il kilt, cioè al ginocchio?
1: Al ginocchio.
0: No. Non è una minigonna.
1: No, cosa sono come le schoolgirls, le ragazzine del college.
0: Ma tu sai che apro e chiudo una parentesi sì. veloce. Una delle ultime volte che siamo andati a Londra. Purtroppo c'era un problema con il treno, c'era lo sciopero, ci hanno detto dovete prendere l'autobus sì. fino a Liverpool Street, vabbè sì. prendi sto autobus, abbiamo fatto tutte le fermate di campagna, ma ci siamo fatti tutte
1: mia.
0: E ogni volta salivano e scendevano sti ragazzini, ste ragazzine che fanno tipo il liceo, quindi le superiori, la cosa bella è che sono vestiti tutti uguali e le ragazzine hanno queste minigonne stile fit, presente quelle minigonne
1: sì, sì,
0: Britney Spears, ecco,
1: sì,
0: Britney
1: sì,
0: Spears.
1: Con i calzettoni, la coscia fuori, veramente sì. Troppo sexy per l'età, secondo
0: sì,
1: me, no?
0: Sì.
1: E comunque no, gli uomini avevano il bel kilt, avevano la borsetta col pelo
0: sì?
1: o senza pelo. Però d'altronde
0: tu ti sei fatta la foto veramente con un
1: certo poi te la faccio vedere, però era molto, non voleva farsela, oh please. Poi eravamo in chiesa, per cui
0: certo,
1: aveva
0: giusto.
1: Un animo, diciamo, non voglio dire cristiano, ma protestante.
0: Giusto,
1: mi ha protestato,
0: giusto.
1: Mi ha protestato che non voleva farsi la
0: perché,
1: foto.
0: In Scozia c'è la chiesa anglicana anche là, come
1: sì.
0: in Inghilterra, sì.
1: È protestante, penso che ci sia, sì,
0: vabbè.
1: Sì. Però le loro chiese sono bellissime, uguali, ecco.
0: Ah, sono uguali alle nostre? Hanno Gesù, la croce,
1: no?
0: Non è uguale?
1: No, hanno i loro santi, hanno i santi che comunque sono anche i nostri santi.
0: Hanno gli stessi santi?
1: Vabbè, San Patrizio per esempio in Irlanda
0: sì.
1: ecco.
0: Poi in Scozia altri... avranno San Gesualdo, non lo so, cioè, ce l'avranno un santo.
1: Io ero dentro a St. Giles,
0: St.
1: Gilberto, se esiste.
0: Bello. Può essere,
1: noi. Va
0: sì,
1: bene.
0: Sì, può essere. Parliamo un pochino le tre cose
1: sì.
0: negative di Edimburgo.
1: Allora, velocemente, quello che per me è stato un... però è così dappertutto, sono stato l'hotel, ok?
0: Sì.
1: Ero in centro ad Edimburgo, per cui non ero in periferia e le stanze sono piccolissime, numero uno.
0: Sì.
1: Il letto, esiste solo una tipologia di letto, che è quello di una piazza e mezza contro il muro, per
0: sì.
1: cui io ho condiviso la stanza con la mia amica e ho detto alla mia amica, tu che sei più giovane vai verso il muro, io che sono un po' più grande, che devo mi alzo a fare la pipì di notte, mi metto fuori, dalla parte fuori.
0: La pipì notturna credo sia una consuetudine che uno sia giovane, che sia un po' più adulto.
1: In più, per cui piccolissima sta stanza, c'era la moquette e a me mi fa un po' schifo perché
0: però
1: sai,
0: è un classico.
1: Lo so, sì. per fortuna mi ero portata le mie ciabattine, per cui però vabbè.
0: Pulita la moquette?
1: Sì, ovvio, sì, però sai, dici Madonna, sì. chissà che piedi hanno.
0: Pensa quanti acari che giravano.
1: Esatto,
0: figurati,
1: certo. Comunque, solo quella è stata.
0: Finestre
1: chiuse.
0: Come
1: chiuse
0: a Londra. No, ma a Londra si può aprire la finestra un pochino.
1: No, là proprio soffre.
0: Zero
1: c'è l'aria condizionata, però va bene,
0: certo,
1: insomma, non c'era bisogno.
0: Mentre le cose tre positive, uno dice ok,
1: e dopo diciamo magari dopo.
0: Okay.
1: After the song,
0: Dopo
1: la canzone.
0: Ah, scusami, perché sai che lo scozzese non lo parlo. L'inglese sì, ma lo scozzese mi riesce difficile. Perfetto. Allora, prossimo disco che abbiamo da ascoltare, una canzone bella. Qual è? Talk to Me? Ah, questa qui di Chaka Khan. Ma no, dai, ma veramente mettiamo questa? Mi piace molto questa.
1: Dai, è bella.
0: Siamo in un
1: questa
0: regime.
1: È veramente bella.
0: Siamo in un regime. No,
1: Adesso.
0: Siamo siamo in un regime democratico fino a prova contraria.
2: E fino adesso chi è che le ha decise le canzoni?
0: Io.
2: Tu
0: non è democrazia questa.
2: E adesso decido io questa.
0: Ecco, vedi, pronti. Allora io scenderò in piazza, scenderò in piazza a protestare. Tanto un giorno sì, un giorno no, c'è gente che scende in piazza.
2: Appunto,
0: qua, quindi per voi. Va bene, ok, ascoltiamo questa, ma io non sono d'accordo, voglio precisare.

0: Sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Centro Veneto Energie.
3: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Adesso vicino a te.
3: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
2: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
3: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
2: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
3: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
2: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi.

0: @centroveneto-energie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
2: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
3: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
2: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
3: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
5: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
4: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
5: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
4: Eurobar e Mora Mora.
5: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
4: Eurobar e Mora Mora.
5: Drink and food.
4: Lungomare Adriatico sottomarina.
5: Gustati l'estate.
6: Estate bollente da Planet Bike.
7: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
6: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
7: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
6: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
7: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
6: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, sottomarina.
7: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
8: Hosh Caffè, l'eccellenza a sottomarina.
9: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
8: Il weekend Hosh Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
9: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
8: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
9: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
8: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
9: E le golose coppe gelato.
8: Hosh Caffè, lungomare Adriatico, sottomarina.
9: Telefono 041 55 40 660.
8: Hosh Caffè.
9: Hosh Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
10: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Domenica 26 luglio, ore 21:15, Quartetto Albatros, musiche di Beethoven e Sostakovich, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 7 agosto, ore 21:15, Lumarini e The Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15, tu lo conosci Dante? 34 canti per tre attori, presso Monastero Santa Caterina. Per informazioni e prenotazioni 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it.
11: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'aranciata amara con Fra Quintale nel pomeriggio, quasi anche serata, diciamo. Sono le 7:30, serata, per cui serata, ci sta.
1: Sì, sì.
0: Questa sera cosa mangi? Hai già preparato qualcosa di interessante?
1: No, dovrei stare a dieta perché ho mangiato come una porcellina lì in Scozia.
0: Ma una cosa che consiglia qualcuno che vuole andare a Edimburgo, in Scozia in generale, da mangiare, vai in un pub. No?
1: Sì,
0: o il ristorante?
1: Allora, io sono andata sia in pub che in ristorante, sì. E mangi bene dappertutto. Allora, fish and chip, buonissimo, sì. Molto buono. Poi anche la zuppa, quella di haddock di pesce, molto buona, mm-hmm. È una zuppa bianca. E dentro il pane, io l'ho mangiato, sì. Dentro una pagnotta, buonissimo. E poi la carne, lì hanno molta carne molto buona.
0: Immagino, sì. Una coscia di uno con il kilt, no, gliela tagliano.
1: No,
0: e te la mettono buona,
1: hanno molto. Allora, a me non piace l'agnello, sì. Però hanno molto agnello, hanno molto montone, hanno sì. Molto tutte stesse
0: capre, non so.
1: Sì, caprette, queste cose qua, capre. Vabbè.
0: Capre, però, Heidi, il nonno, non so.
1: E in più anche le mucchette, questa qua che sulla mia maglietta, che è bellissima. Sono queste mucche con le frange.
0: Pensavo.
1: Sembrano bellissime.
0: Allora, noi non abbiamo la diretta in questo momento, poi
1: peccato.
0: Vediamo se riusciamo a farla,
1: sì,
0: la diretta,
1: sì.
0: Sui social.
1: Ti faccio vedere la mia maglietta, sì, che ho comprato in Scozia.
0: Assomiglia al copricapo dei vichinghi. Infatti,
1: sì.
0: Pensavo fosse in onore della Norvegia, di Alan.
1: Sono veramente queste mucche che sono color dal biondo al rame,
0: sì.
1: E hanno sta frangia lunga e sto nasone rosa,
0: sì.
1: Sono bellissime.
0: Belle.
1: E sono piccoline, non sono grandi.
0: Ah, sì, sono delle mucchette.
1: Mucchette, sì.
0: Mucosa.
1: Ne voglio comprare una.
0: Ma
1: sì.
0: Potevi portarla,
1: certo,
0: in aereo, la mettevi in stiva.
1: La mettevi in stiva.
0: Ti avrebbero concesso di sicuro di portarla,
1: sì.
0: Via.
1: Ecco.
0: Senti,
1: sì.
0: Allora, tre cose belle di Edimburgo per cui vale la pena andarci, se avete anche solo 3 o 4 giorni, perché non serve star lì settimane, non è.
1: No.
0: Se uno c'ha il tempo, certo. E i soldi, ok,
1: certo,
0: però
1: certo.
0: Se non ce li ha, bastano anche 3 o 4
1: sì,
0: giorni.
1: Sì,
0: per
1: sì.
0: Cui. Proposta 1.
1: Allora, vabbè, la città vecchia, bellissima, la città nuova lo stesso,
0: sì.
1: Cioè, perché non è che sia così nuova, la città vecchia è bellissima. E poi naturalmente i castelli, sia il castello quello lì proprio dove c'è Edimburgo,
0: sì.
1: Che comunque è un castello più che altro militare, che c'è la caserma lì dentro, è molto bello, che dei castelli diroccati dove sono andata, che sono un po' fuori Edimburgo, su una scogliera bellissima e con una natura selvaggia
0: fantastica.
1: Molto bella, fantastica,
0: sì.
1: No? E poi loro hanno fiori dappertutto, naturalmente non hanno il caldo che abbiamo noi, per cui tutti questi colori dei fiori, delle piante rimangono veramente vividi ed è bellissimo vedere, li curano molto.
0: Bello,
1: sì.
0: Bello,
1: sì, sì.
0: Sì.
1: Molto
0: ma
1: bello.
0: Tra l'altro nelle campagne vicine, non solo a Edimburgo ma in generale,
1: sì.
0: Qua là per la Scozia, ci hanno girato, io mi ricordo, Highlander negli
1: sì.
0: Anni 80 e poi anche il film con Mel Gibson,
1: sì,
0: giusto?
1: Braveheart. E
0: sì.
1: Infatti una cosa, dato che abbiamo fatto qualche tour, questi tour guide, queste guide turistiche, tutti veramente odiano Mel Gibson, tanto che dicono che Mel Gibson non è potuto andare per più di 20 anni e ritornare in Scozia,
0: sì.
1: Perché aveva sbagliato tutto storicamente, dai costumi, che praticamente lui era 300 anni in avanti con i costumi, a proprio alla storia della battaglia che non si era svolta lì dove dicevano che non avevano vinto, adesso non mi ricordo quali erano le fazioni.
0: Aveva sbagliato zona.
1: Però io dico,
0: sì.
1: Dato che lavoro in televisione e so
0: sì.
1: Che non è che sia tutto frutto del nostro cervellino, noi abbiamo degli autori e naturalmente chi scrive lo script di un film, ci sono gli autori dietro,
0: non
1: che
0: vorrei dire una stupidaggine,
1: fare,
0: ma credo che quel film fosse stato prodotto e forse
1: male
0: a questo punto.
1: Lui è stato diretto da lui.
0: Esatto, quindi per questo la sono presa con lui, perché lui è stato anche il regista o comunque.
1: Sì, però il regista è quello che comunque controlla le
0: sì.
1: Scene, questo va bene, questa inquadratura non va bene, non è che è lo storico.
0: Però sai, fai prima a prendertela con Mel Gibson piuttosto che
1: certo,
0: con X,
1: ovvio,
0: con Jim Thorne, capito,
1: sì.
0: Che non sai neanche chi sia.
1: No, è vero. Beh, è stata anche colpa sua che forse non ha visto che bisognava veramente fare un po' di storia.
0: Diciamo che con i film storici succede sempre questo, anche
1: ecco.
0: Con Gladiatore, mi ricordo, c'erano delle scene dove c'era l'orologio. l'orologio, perché si, beh, uno degli attori si era dimenticato l'orologio e past, si vede in una scena e aveva sbagliato anche dei periodi all'interno del gladiatore, ci sono dei periodi sbagliati perché alcuni personaggi erano allocati in un periodo storico che non era quello,
1: che non era quello.
0: E stiamo parlando del gladiatore, no?
1: Per sì, ma storicamente è giusto, cioè sì, bisogna comunque rispettare la storia, perché la storia è storia.
0: È vero da un lato, e dall'altro quanti se ne accorgono, essendo una cosa di magari 2000 anni fa.
1: Ma loro sì, è come se a noi
0: ti faccio un esempio a proposito di vaccate che hanno fatto nel film Notte prima degli esami. A un certo punto fanno sentire delle canzoni che sono in periodi diversi, no? E fanno sentire quelle canzoni tutte come se fossero di quell'estate lì.
1: Ecco,
0: non è vero, perché quella musica, non so se hai presente Queen, ci sono delle canzoni con l'anno sbagliato, perché hanno fatto sentire tipo, non so, dell'86
1: la Queen, perché è elaborata in radio, perché comunque
0: ma è la stessa cosa degli storici, no? Ecco, è la stessa cosa, per cui...
1: E là può anche passare, però la storia è storia, ragazzi,
0: come ma anche dire, questa è come se ti dicessi
1: lo metti nel 1500, cioè certo, che cavolo ci sta la fare,
0: però anche lì tu mi fai sentire una canzone dell'87-88 nell'86, quando quello che doveva scriverla ancora neanche l'aveva pensata, c'è qualcosa che non va, per cui tu associ un ricordo, esatto, a un ricordo che non esiste, per cui anche quello è un errore. Dopo,
1: e invece che ricordo abbiamo adesso?
0: Abbiamo una canzone vecchia adesso? Potremmo mettere un ricordo a questo punto?
1: Dai.
0: Visto che mettiamo sempre le stesse canzoni, che l'ha detta Queen, l'ha detta la regina, che io non so se
1: ma
0: sia
1: ragione,
0: vero.
1: Ha ragione, mettiamo sempre le stesse canzoni.
0: Stavamo per mettere Olivia Dean, invece vedi? Ho evitato.
2: L'avevo preparata per piace
0: a
2: te.
0: Lo so. La mettiamo dopo. Mettiamo una canzone. Senti, mi è venuta voglia di Rick Astley. Possibile, secondo te?
2: Ok, sì, certo.
0: Never Gonna Give You Up.
2: Ok, Never Gonna Give You Up.
0: Sì, e questa era bella. Ecco, parliamo di 87-88, sì, questa canzone in quell'estate lì fu un grande successo. Bello. Questa te la ricordi? Sì.
1: Sì, ha voglia. Ecco,
0: come si fa a non ricordare una canzone di questo livello? Allora godiamoci per 3 minuti Rick Astley, che tra l'altro continua a fare concerti in Inghilterra, perché non si muove dalla sua patria, certo, però continua a farli e ad avere grande successo.
1: Bravo.

0: 334-026. Aidoji.
1: Molte costruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
2: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
1: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
2: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
3: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
2: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
3: Affidati ad un unico interlocutore.
2: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
4: È lo sport del momento, è il padel.
5: Clodia Piscina e Fitness
4: ha realizzato due campi dedicati al padel.
5: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
6: Clodia Lab.
4: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
5: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
4: 041 49 65 905.
2: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
7: Hotel Real.
8: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
2: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
8: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
7: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
2: Informati 041 49 26 21.
7: Hotel Real.
8: La magia di un evento nello scenario perfetto.
9: Pizzeria da Leo.
10: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
9: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
10: Prenota 041 55 40 550.
9: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
10: Pizzeria da Leo,
9: la migliore.
10: Ma che te lo dico a fa?
9: Ma che te lo dico a fa?
11: La Riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
12: Gran Sostanco, Eden Beach.
11: È spiaggia, con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
12: Scegli il tuo posto al sole, per un'estate da sogno.
11: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
12: Stabilimento Gran Sostanco, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
11: Gran Sostanco, mi piace.
13: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
14: Ti prendo le mani.
13: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
14: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: La musica di BCS in questo appuntamento, in questo martedì sera con la Zia Patti e con Franco fino alle 8. Parliamo un pochino di calcio, però in maniera trasversale, al di là della partita. Vabbè, se io non so quanti di voi tifassero Argentina, quanto gliene fregasse all'italiano medio della vittoria in mondiale, dove in fondo non c'era l'Italia, comunque non c'era qualcuno che rappresentasse l'Italia, anche perché per esempio Martinez, Lautaro non ha giocato, per cui se magari qualcuno diceva, ma un qualche interista diceva, ma sai, potrei tifare Argentina, certo, poi Lautaro non ha neanche giocato. Mi è dispiaciuto molto che non giocasse Lautaro, dico la verità, perché avrebbe rappresentato l'Italia, sì, e poi per l'ennesimo anno consecutivo un interista sarebbe stato in finale, sarebbe stata una cosa carina, invece peccato, l'Argentina ha perso.
1: Nada de nada.
0: Sì, mi è dispiaciuto molto. No, non è vero,
1: non
0: sono
1: è
0: sincero,
1: vero,
0: a
1: vero.
0: Me l'Argentina stava veramente antipatica, ecco, perché non si meritava la finale e ha meritato di perdere, sono stato felice. Quando ha fatto gol la Spagna ho gridato come neanche avesse fatto gol il Milan.
1: Dov'eri tu?
0: Non dico altro, no, ero a casa, perché le partite vanno viste in religioso
1: silenzio, sempre
0: nello stesso posto le guardo,
1: sì,
0: io.
1: Ragione,
0: sì, è così,
1: hai
0: è così.
1: Ragione.
0: Poi ci tenevo, sinceramente, dico la verità, per cui insomma sono stato contento, non si è andata a finire così. Tra l'altro, a proposito di calcio, il Milan oggi ha presentato la nuova maglia bianca, bellissima, con come testimonial Pippo Inzaghi.
1: Ma dai.
0: Sì, con lo scritto ieri, dopo Atene c'è sempre, dopo Istanbul c'è sempre Atene, perché il Milan perse, non so se magari non tutti lo sanno, specialmente le femmine magari non si intendono molto.
1: Non è vero, non è
0: questo
1: vero.
0: Questo è molto maschilista quello che ho detto, ma era
1: infatti
0: una battuta,
1: ti ho dato un calcio allo stinco.
0: No, ecco. Era per scherzare.
1: Ecco.
0: Però insomma il Milan perse nel 2005 la finale di Champions contro il Liverpool e la rivinse due anni dopo sempre con Liverpool. Quindi dopo Atene, dopo Istanbul c'è sempre Atene, perché dopo Istanbul Milan perse ad Istanbul, vinse ad Atene. Ma detto questo, lasciamo perdere i ricordi perché sono passati talmente tanti anni. No, la cosa bella è che a vedere la partita della Spagna, che è la finale contro l'Argentina, c'erano tanti ex giocatori, alcuni che magari non giocano da tanti anni nella squadra spagnola.
1: Chi c'era?
0: E fra i tanti che comunque due anni fa vinse l'Europeo, in campo c'era Morata con Alice Campello.
1: Ecco.
0: Perché che c'è questo vai vieni, ultimamente il tempo più che passano, perché fidanzati, sfidanzati. Maritati.
1: Sono sempre insieme comunque.
0: Sì, però si sono lasciati già due volte.
1: Vabbè.
0: La prima volta mi era dispiaciuto, dico la verità. Perché sai, sì, perché loro. Io seguivo lei sui social ed è bello perché postava queste cose di famiglia, erano veramente carini.
1: Sì.
0: E quando si separarono la prima volta, ho detto: no, dai, cioè, non è possibile che si separano, non dovete separarvi. Adesso, dopo anche la seconda, dico: vabbè, oh ciccia. A chicca.
1: Ma può darsi che sia Chicco, può darsi che sia lui.
0: No, ma hanno sempre detto, adesso io non lo so, perché non è che mi seguo molto. Però hanno sempre detto che non era una questione di intruso o intrusa.
1: No, okay? È una questione era una magari questione... di incompabilità.
0: Sì, tra di loro, probabilmente c'era qualcosa che non andava. Sì. Si era vociferato qualche giornale di quelli che sanno tutto, hanno detto che addirittura c'era anche il problema suocera, cioè la mamma di lei che era sempre a casa, probabilmente
1: posso
0: a lui dava un po'
1: quello.
0: Fastidio. Cioè,
1: immagino.
0: Può
1: però,
0: essere,
1: però,
0: non lo so, io non lo so,
1: sia.
0: Ripeto, io non lo so. Io...
1: Vorremmo essere una mosca, però,
0: Sì, mi sarebbe piaciuto. Tipo lui che torna a casa e parla alla mamma di Alice Campello e magari anche in veneziano, insomma signora, ecco, vada a casa sua che sono stufo di vederla, ecco. Guarda che mi immagino scene di questo, perché
1: bellissimo.
0: Dopo tanti anni che stanno insieme qualche parola di dialetto veneto l'avrà pure imparata, no?
1: Per
0: cui immagino la scena con lui che gli tira magari una ciabattata, signora vada via, non la posso più vedere, e via così. So, vabbè. Detto ciò, però, hanno fatto questo quadretto familiare con lui con la maglia della Spagna, lei felicissima perché poi alla fine giustamente il marito è spagnolo, anche lei alla fine si è goduta questa vittoria dei mondiali. Bello.
1: È una bella storia.
0: Tutto
1: guarda.
0: È bene ciò che finisce bene.
1: Yes.
0: E l'ultimo chiude la porta. Questo era un famoso cartone animato. Non so se te lo ricordi.
1: No, chi era?
0: No, era Nick Carter, Pazzi e Ten. Questo era il cartone animato, tipo fine anni 70,
1: sì,
0: forse una cosa così.
1: Eravamo piccolini proprio.
0: Sì, molto, veramente molto. Detto ciò, noi andiamo avanti con la musica, ok? Abbiamo perso Olivia Dean per strada, ma abbiamo recuperato quest'altra canzone che ci piace di Gaia, cioè Bossa Nostra.

0: Bossa Nostra con Gaia, vicini alle 8. Noi abbiamo quasi terminato le nostre due ore insieme e volevamo parlare di un
1: personaggio.
0: Scusami, un'ora insieme, è vero. Scusami, mi sono sbagliato.
1: Volato, il tempo vola.
0: Sì, è vero, mi sembrava, no, perché se dico che sembravano due ore, in caso non passava più allora in radio. Oggi, no, scusa, un'ora, ok. No, volevamo parlare di un personaggio che trovate sui social, su Insta, non so se c'è su Facebook, ma su Instagram sicuro.
1: Di solito sì.
0: È un ragazzo romano, si chiama Luca Riggioni, con due G.
1: Riggioni,
0: okay. Luca Riggioni, ed è un è uno bravo, cioè uno che merita di essere seguito. È un ragazzo.
1: Cosa fa questo ragazzo?
0: Ma lui è un romano, c'ha circa 60.000 follower, che insomma non sono neanche da trascurare. Lui praticamente ti racconta quella che è la realtà romana,
1: sì,
0: e il modo di dire, di fare, di comportarsi dei romani.
1: Vero.
0: Per cui fa ridere, fa veramente ridere, perché ci sono alcune scene, alcuni reel che lui, alcune cose, alcune storie che lui pubblica, che sono veramente simpatiche. Perché non è il romano che parla male degli altri, ma è il romano che si parla addosso. Per cui magari.
1: Sì, ho visto qualche reel dove appunto diceva questa, ad esempio c'era questa palmier, che è una pastina fatta di pasta spoglia, e appunto faceva questo challenge di, ma voi come la chiamate? A Napoli la chiamano in una maniera, poi
0: sì, a Roma, so, per esempio, Torino. Il ventaglio, io non so come si dica, se da noi ha un nome
1: palmier,
0: particolare. Palmier si dice?
1: Sì, okay. Perché viene dal francese, pasta sfoglia fatta così.
0: Non lo sapevo. Io non sapevo che si chiamasse così, però a Roma per esempio la chiamano ventaglio.
1: E lui appunto insiste, è convinto che così
0: che
1: si
0: sia
1: deve
0: giusto
1: chiamare.
0: Certo. Esatto, perché in alcuni casi, per esempio in Toscana la chiamano sfoglina, a Napoli prussiana, per cui ogni volta in ogni zona d'Italia c'è un nome diverso.
1: Certo.
0: Però lui la racconta sta cosa di sta palmiere in maniera così, o sto ventaglio alla romana, a romana. E poi racconta anche il modo di dire che hanno in romano di certi in Italia, perché ovviamente magari a volte si dicono delle parole in romano, però non essendo nativo, diciamo, non si dice esattamente nello stesso modo, con la stessa enfasi che la dice, tipo la O, perché gli romani deve essere una cosa un po' burina, se vogliamo.
1: Sì, deve essere sentita.
0: Sì.
1: Ma pensa che io quando abitavo lì a Roma c'era la mia assistente che mi diceva, ma facciamo, Patti, facciamo un, è quasi estate, un tutorial su cocomero.
0: Cocomero?
1: Che cos'è? Per loro a Roma, ma da Roma in giù, il cocomero è la nostra
0: anguria.
1: Certo, io quando dicevo anguria, ma no, si dice cocomero.
0: Che tra l'altro anche lì c'è il rinforzo, per cui è
1: cocomero.
0: Con più C possibili, ecco, perché è una cosa così.
1: Per cui il cocomero invece è l'anguria, sembra che dici una parolaccia, o sembra che siamo noi a dire una cosa in dialetto, invece.
0: Anche questo ragazzo, Luca Riggioni, ha fatto un reel sul cocomero dicendo che veramente non esiste, l'anguria è una roba che non esiste, è una bestemmia, capito? Devi dire il cocomero.
1: Siamo un po' accentratori romani, con la scusa che è la capitale, con la scusa che sono in mezzo all'Italia, con la scusa che però
0: qualsiasi
1: accentrano.
0: È vero del resto che hanno un modo di fare, un modo di raccontare, un modo di parlare che almeno a me sta simpatico.
1: Anche a me. Perché
0: fa
1: a me
0: molto...
1: ricorda anche Alberto Sordi, Verdone.
0: Fa molta simpatia, molta allegria, per cui anche uno magari se sei infastidito.
1: Sì,
0: la soralella. A Buzzicona. Metti i gherzi, togli i gherzi, metti i gherzi, togli i gherzi. Ah nonna, mi hanno fatto un buono, che vuol dire? E la so stare. Tanto la sanno tutti la fine della frase.
1: Sì.
0: Vabbè. Detto ciò, noi abbiamo finito. Abbiamo concluso il nostro appuntamento di oggi, tra l'altro con estrema puntualità, abbiamo
1: siamo svizzeri
0: perfetti.
1: Oggi.
0: Siamo precisi, cioè sono le 8 precise. Cioè una puntualità mostruosa.
1: Mamma mia.
0: E noi torneremo, siccome la Queen domani è assente, dico giusto?
2: No, giovedì io sono assente.
0: Ho sbagliato allora, scusami.
1: Allora ci vediamo domani.
0: Quindi avevo confuso, l'avevo invertito. Mi devo spostare un appuntamento perché l'avevo messo a domani. Ho detto sì, guarda, ok, per mercoledì perché va bene. E invece no, è giovedì. Ok, allora va bene, noi veniamo domani in radio, giovedì salta allora. Quindi facciamo mercoledì e venerdì.
1: Ok,
0: ottimo. Questa organizzazione mi piace molto, proprio noi siamo organizzati. Proprio
2: Ma soprattutto rendiamo partecipi anche gli ascoltatori.
0: Sì,
2: ci mettiamo d'accordo in diretta.
1: È bello, bellissimo.
0: Come direbbe Luca Riggioni, tacci tua.
1: Allora, buona serata a tutti.
0: Ciao a tutti.
3: Amore, mi vuoi sposare?
4: Ah, sì.

0: favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
0: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
0: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
0: Dove sogni diventano realtà.
2: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Desideri lasciarti alle spalle impegni e stress? Prova la zona G adulti, dedicata ai maggiori di 18 anni e pensata per soddisfare i tuoi desideri durante ogni momento della giornata. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
3: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
4: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
3: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
4: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
3: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
5: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
6: Guida rilassato.
7: Affidati a Bergo.
5: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
6: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
7: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
5: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
8: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Domenica 26 luglio, ore 21:15, Quartetto Albatros, musiche di Beethoven e Sostakovich, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 7 agosto, ore 21:15, Lumarini e The Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15, tu lo conosci Dante? 34 canti per tre attori, presso Monastero Santa Caterina. Per informazioni e prenotazioni 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it.
9: Tomato by Clodia, il

tutti i giorni, a pranzo e a cena. Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
1: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
0: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico sotto Marina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
5: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
4: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
5: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
4: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
5: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
4: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
6: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea, non paghi pegno.
7: Acquista!
6: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
7: Guida!
6: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
7: risparmia!
6: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
8: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
6: Con Take and Drive vinci sempre tu.
8: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
9: Rooftop, rooftop, rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
10: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
9: Abbinali con 8

0: Terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Simply the best.
1: Simply the best. Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto.

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto. Adoro.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
5: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
4: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, consistenza.

0: Premi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
1: Installa una pompa di calore. Potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
0: Finotto Fulpio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
1: Finotto Fulpio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
2: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
3: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
4: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è Sottomarina. Un calendario di eventi tutti da vivere. Dal 23 al 26 luglio, dalle 19, in piazza Todaro a Sottomarina c'è Buffalo Beer Street Food. Musica e cibo di strada con proposte gastronomiche nazionali e internazionali, birrifici artigianali e dolci tipici.
5: Dal 23 al 27 luglio a Sant'Anna di Chioggia ti aspetta la Sagra di Sant'Anna, con stand gastronomici e spettacoli da non perdere.
4: Venerdì 24 in Corso del Popolo e Canal Vena, Candle Night, con spettacolari esibizioni di artisti.
5: Sabato 25, Comics and Cosplay, presso il Boulevard di Piazza Italia, centro pedonalizzato.
4: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere!
6: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
7: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
6: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
1: A Chioggia, logico.
0: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
1: Felice, logico.
0: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
1: La taverna di Nadia e Felice. Logico.
0: La taverna di Nadia e Felice.
1: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
0: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
1: La taverna.
0: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
1: La taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice. Logico.
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi serramenti, porte in

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
2: Pizzeria da Leo.
3: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
2: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
3: Prenota 041 55 40 550.
2: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
3: Pizzeria da Leo,
2: la migliore.
3: Ma che te lo dico a fa?
2: Ma che te lo dico a fa?
4: Una città. Pioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS. Your City Radio. La radio della tua città.
0: Rewind.

0: 0541 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
0: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
1: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
2: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service. Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
1: Autofficina Fiorentini, un nome, una garanzia. Dai, assaggia questa.
3: L'adoro.
1: E questa?
3: Divina.
1: Ma quanto sei golosa.
3: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
1: Pasticceria Ceolin. Caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani, con 12 tipi diversi di farcitura.
3: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali di compleanno.
1: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
3: Pasticceria Ceolin. Piazza Italia Sottomarina.
1: Pasticceria Ceolin.
3: L'adoro.
4: Eti Service. Impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
5: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
4: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
5: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
4: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: 800 500.
1: Centro Veneto Energie.
2: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Adesso vicino a te.
2: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
2: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
2: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
2: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
2: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
4: Hotel Rial.
5: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
3: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
5: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
4: song, yeah. Hotel Rial, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
3: Informati 041 49 26 21.
4: Hotel Rial.
5: La magia di un evento nello scenario perfetto.
1: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Domenica 26 luglio, ore 21:15, Quartetto Albatros, musiche di Beethoven e Sostakovich, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 7 agosto, ore 21:15, Lumarini e di Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15, Tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per informazioni e prenotazioni 327 332 4469, sul web musicachioggia.it. L'estate ha voglia di musica.
6: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: 74. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola. Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
1: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
0: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
1: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
0: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
1: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
2: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
3: Mia nonna.
2: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
3: Mia nonna.
2: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
3: Facile! Ferramenta Sassariolo.
2: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
3: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
4: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
5: Piazza Grande, grande in tutto.
6: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: estate, ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Ti prendo le mani.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia. Nene.

0: l'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: E incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: estate.
1: L'estate ha voglia di musica.
2: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
3: Solo nostra.
2: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.